0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Stai ancora lì a, a confonderti con B, con F, con la V. Cioè, tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
4: Ah, io può provare.
3: Oh, vogliamo.
4: Sì,
3: ah, sì? Riesci?
4: Ah, sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
5: Oh mio Dio. Ma come?
3: Cioè?
4: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
5: Ma com'è possibile? È la rivelazione!
4: Eh sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
5: Mancava quello!
3: La poca!
6: Oh, ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa, ma Chris non esiste, no, ce lo posso credere.
3: Più Babbo Natale.
7: Fatene capire, ma Chris non esiste?
5: No.
7: Mortacchi vostra.
6: No! No, io sto consegnando in mezzo a Roma. La sto strage, facendo no. Chris ha inventato gli mortacci vostri. Non è possibile.
8: Non so più a che cosa credere. Questo fatto di Chris ci avete inculato paro paro.
9: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore. Peggio di quella puntata della televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo sta da dire? Chris non esiste. Signori Roberti.
2: Tutto bloccato.
1: Torna lunedì
2: dalle 16 alle 19
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Veniamo alle questioni importanti. Che hai trovato?
2: Ho trovato un po' di tutto.
1: Cioè, aspetta, la cosa di valore, insomma, con più valore, qual è stata, per esempio?
2: È una medaglietta, un ciondolo d'oro che si erano persi lì in spiaggia.
3: Valore di un bambino che gliel'avevano dato alla prima comunione, lui lo ha perduto lì,
1: valore,
3: lo sta ancora cercando.
1: Valore commerciale.
2: Ormai una volta perso non ha più padroni.
1: Ma dico valore persona. Commerciale.
4: Mamma mia.
2: Erano sui 350 euro.
1: Beh, 350 euro, però niente di che. Insomma, non è una cosa insomma. Che ti cambia la vita.
2: No, sì, quando ormai qui trovi per cambiarti la vita.
1: E vai solo nelle spiagge o vai anche da qualche altra parte?
2: No, anche nei boschi, in montagna, comunque sia.
5: Giardini privati.
2: C'è qualcuno che lo trova privati, casa. No.
1: Appartamenti.
3: Quando entri dentro casa dell'amico,
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Si è alzata questa festeggiata, è venuta là così, si è messa a chiacchierare un attimo.
3: Abbiamo fatto un brindisi per il suo compleanno, okay, in modo carino ed educato. E
2: io poi commento girandomi verso Daniele e gli faccio: che Lazio, che significa, no? Oh, comunque
4: buona,
2: cosa
4: buona,
2: positiva. Significa che è una cosa positiva, per quanto Lazio non stia passando un buon momento.
3: Esatto, esatto, per quanto io poi sia romanista, esatto. Però per noi che Lazio è come per dire
4: capiti,
3: mamma mia, certo. E quindi mi viene spontaneo dirgli: guarda che la conosco, è juventina.
4: Ah, ok.
3: Quindi gli do questo suggerimento, ma si sono innescati proprio, si sono allineati i pianeti.
2: Cioè,
3: ma perché dopo quanti secondi
2: dopo
3: lei
2: pochi
3: ti
2: secondi
3: ha chiesto...
2: questa qua mi guarda seduta dallo sgabello, mi fa: ma tu invece di che squadra sei? Io così, dopo l'imbeccata sua, faccio: beh, sono tanti anni che sto a Roma, comunque io sono sempre stato della Juve. Sempre stato della Juve.
3: A lei vengono gli occhi a cuore. A lei vengono, certo, gli occhi a cuore, tipo Ello Spank. E si avvicina per partirgli.
2: E mi ha baciato!
3: Baciato.
4: Sì.
3: E la cosa più meravigliosa è che dietro io ho messo la maglia sopra la testa esultando alla Ravanelli.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Più colorata, più figa, più energica. Wow.
2: Semplicemente più bella.
1: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
2: E te lo voglio dire.
3: Cosa?
2: E te lo voglio dire.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio dire. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.
6: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
10: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
19: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina.
19: Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
22: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
21: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
22: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
21: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
22: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
21: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
23: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: Supermercati. Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Imma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana con ancora l'anticiclone sul Lazio. Già questo sabato 11 luglio il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, con caldo intenso, pesante in diverse località. Le temperature massime saranno prossime ai 33-34 gradi, con anche afa in accentuazione. Vi anticipo che il gran caldo sarà in ulteriore intensificazione nella nuova settimana con il rinforzo dell'anticiclone. Un caldo fastidioso che torna a farsi sentire anche nella notte e all'alba. Per il momento è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sulla nostra app, è sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio
4: Globo. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
8: Proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città.
11: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Live from Surf Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vive il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
1: Dalle 19 alle 22
0: saremo in diretta dal Track Globo,
1: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
0: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
1: E non solo. Let's get the party started.
0: Questa sera per tutta la notte
1: la spiaggia si accende
0: con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 CL, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
1: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
0: voci artefatte
1: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
0: Il Morning Show è offerto da
1: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
18: MB

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Ma che meraviglia, ci ritroviamo di nuovo insieme per un altro appuntamento con il meglio di tutta la settimana.

0: anche da vedere, lo sapete, canale 91 del digitale terrestre, quindi alzate il volume del telecomando della vostra TV per godere al meglio di quello che insomma tra poco cominceremo ad ascoltare. Ma intanto buongiorno a Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo Vari e buongiorno a tutti quelli che ci vendono poco. Inforcate gli occhiali da vista così potete vederci in tutta la nostra bellezza, soprattutto Massimo.
0: Certo, guarda, il fotomodello della situazione sono io qua.
1: Voglia, pure animato.
0: Sì, sì. Come no? Come faccio le passerelle io, non le fa nessuno.
1: Ma che scherzi, andiamo.
0: Adesso dice così semplicemente perché anche stamattina indossa gli occhiali perché non c'ha voglia di truccarsi al mattino.
1: No, appunto, poi fine settimana ci rilassiamo insieme.
0: Va bene. Allora, abbiamo 3 ore da spendere insieme riascoltando tutte le cose che sono successe, ma proprio tutte. E allora cominciamo senza perder tempo. Buongiorno con il Morning Show con Radio Globo.
2: The Morning Show. The Morning

0: Buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Ehi, ma viva il Morning Show, all the best. Tutto il meglio della settimana. Ti è piaciuta come introduzione?
3: Mamma mia, volevo risponderti sempre. Viva il Morning Show, sempre.
4: Long life.
3: Yes.
4: Va bene, ragazzi, allora stiamo per andare con un'altra cosa che durante questa settimana è successa in onda e che vi riproponiamo. Dobbiamo fare un bel viaggio, ce ne andiamo in Norvegia.
3: No, non mi piace la Norvegia, guarda, non ci voglio andare, l'abbiamo distrutta in onda, altro che.
4: Ma come? Invece ci sono un sacco di vantaggi. Vivere in Norvegia, ragazzi, sentite un po' che cosa comporta.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Questa bugiata, il Viking Row che sta ormai contagiando praticamente tutto il mondo.
5: E sì. Ieri è stata guidata proprio da Holland con il tamburo davanti a tutti e davanti a tutti i tifosi splendidi norvegesi.
3: Sì, hanno partecipato anche loro, pazzeschi.
4: Bellissimo, bellissimo, effettivamente molto molto bello.
3: È suggestivo, dai.
4: Beh, è sempre spettacolare, no? Poi ecco, tanta gente e soprattutto è veramente motivazionale, cioè dà una carica, ricorda veramente come fanno gli All Blacks con,
3: è vero, sì, la loro coreografia, la loro
4: danza. Barata, oh!
3: Cammate, cammate, cora, cora.
4: E adesso però, come promesso, si va in Norvegia. No, perché prima abbiamo parlato di questo risultato della Norvegia che ha battuto il Brasile. Adesso lasciamo il calcio da una parte.
5: Che potrebbe battere l'Inghilterra.
4: Che potrebbe battere anche l'Inghilterra. Però adesso lasciamo il calcio da parte e andiamo proprio in Norvegia. Ma il paese Norvegia ci interessa.
5: Poco più di oltre 5 milioni di abitanti. 5 milioni e 500 abitanti. Paese mai colonizzato. Paese quindi che comunque ha tante risorse. A livello di materiale e di altro, però cos'è che salta all'occhio?
4: Che cos'è?
5: Il comportamento e la socialità dei norvegesi, perché e soprattutto la legalità dei norvegesi. Allora, in Norvegia non esiste corruzione. Cioè per oltre
4: sì,
5: 20
4: anni. Vabbè, dai, su, vabbè, ma che. Ma non esiste, non è vero, non è possibile. Cioè, non c'è un italiano che ha portato e ha esportato un pochino di corruzione.
5: No, è stato fatto remigrare.
4: Non ci
5: allora,
4: credo, non
5: ci credo. Per oltre 20 anni consecutivi, la Norvegia è stata ed è rimasta tra i 5 paesi meno corrotti del pianeta. Perché c'è uno slogan che è molto importante per loro, è parte del sistema, cioè la fiducia nei confronti dello Stato è parte del sistema.
4: Morda.
5: E ci saranno i motivi. Tra l'altro la giustizia, noi qui abbiamo tanti problemi anche a livello politico sul fronte della giustizia, in Norvegia pensate che un giudice può guadagnare meno di un autista di un autobus.
4: Dai! Ah.
5: Sì, sì, il sistema funziona perché il rispetto della legge non dipende dal potere, ma anche qui dalla fiducia. Poi gli alberghi, sì, gli alberghi, ma oddio, le prigioni.
4: Ah, le prigioni, beh, non è proprio un albergo.
5: Eh no, perché sono un po' alberghi. Le carceri hanno cucina, giardino e wifi, il tasso di recidiva, quindi di ritornarci, è del 20%, mentre in molti altri paesi è del 70%.
4: Vabbè, però quindi, scusami.
3: Cioè loro possono navigare su internet, possono parlare con...
4: Su questo, ragazzi, mi dispiace, ma vinciamo a mani basse, perché qua in Italia sono, penso, le uniche carceri che hanno dentro i telefoni, fanno entrare...
5: anche le persone.
4: Sì, fanno entrare anche...
3: la droga,
4: un po' di tutto, fanno entrare la droga, fanno entrare un po' di tutto, quindi su questi vinciamo a mani basse. Cioè abbiamo molta più roba noi nei carceri piuttosto che loro, che c'hanno
5: ste gambe, il giardinetto. Il wifi, ma che ci fai?
4: Puoi mettere, dai, su questo vinciamo. Poi vai, Giovanni.
5: Poi, sempre in Norvegia, l'istruzione è gratuita per tutti. Allora, le università pubbliche non fanno pagare le tasse universitarie. Fino a poco tempo fa molti studenti stranieri anche potevano studiare gratuitamente. Andiamo avanti, parliamo di petrolio che appartiene a tutti. Il fondo sovrano è stato costruito con circa 1.700 miliardi di dollari provenienti dai ricavi proprio del petrolio. Ogni cittadino, diciamo così, ne è anche proprietario, se volete. Poi c'è una legge, la legge di Jante, credo che si legga Jante. Non credere di essere migliori degli altri. Secondo me questo è il faro che tutti dovremmo avere, anche personalmente. In Norvegia l'umiltà è un valore profondamente radicato nella cultura, cioè non troverai mai uno che ti dice
3: lo sborone,
5: io sono meglio di te. Vabbè, facciamo sta cosa che la faccio meglio
4: come
5: di
4: negli
5: te.
4: Stati Uniti con Donald Trump, guarda la stessa cosa.
5: C'è uno solo.
4: Non vedo differenze,
3: no,
4: ragazzi,
3: uguale.
4: Non vedo differenze,
5: Allora la natura, stile di vita, anche qui slogan: vita all'aria aperta. Si dice free luftisliv, si dice così. I norvegesi
4: è un mobile da comprare lì,
5: grosso modo, IKEA. I norvegesi non si prendono una pausa dalla natura, vivono proprio immersi nella natura. Cioè,
3: bello.
5: Questo è un punto fondamentale. Vi do l'ultimo: perché tutto questo non funziona dalle altre parti?
4: Perché?
5: Questa è una domanda che noi ci dobbiamo fare. Perché c'è fiducia nelle istituzioni in Norvegia? Circa il 70% dei norvegesi si fida del proprio governo, e questo non è un caso fortuito, perché sono decenni che loro hanno lavorato per arrivare a questo, e questo è il risultato di decenni di lavoro.
4: Ma io so, mentre Giovanni diceva e faceva l'elenco di tutte queste cose, stavo provando a immaginare come potrebbe essere la vita di un romano che si trasferisce in Norvegia. Cioè, pensa quante cose deve rinunciare. Cioè, non posso parcheggiare la macchina in terza fila.
3: No,
5: ma vai a prendere l'autobus, arriva in orario, e tu devi arrivare in orario appuntamenti.
4: Cioè, ma sei impazzito, sei spiazzatissimo,
3: no,
4: ragazzi.
3: Ma non trovi neanche lavoro.
4: Vai a fare un documento, te lo fanno in 5 minuti.
5: No. E che faccio durante la giornata?
4: Lo vendei, ragazzi, ma che fine fanno?
3: Ma come faremmo per lamentarci, soprattutto?
4: No, è una cosa vergognosa. È un paese dove c'è da vergognarsi.
6: Il sistema funziona perché sono 5 milioni e mezzo, stessi abitanti di Roma, c'è una superficie che è 20 volte Roma. Dai,
4: vabbè, però l'hanno organizzato con...
5: ci sta questo dato, però è così.
4: Però con le forze di un paese che ha 5 milioni di persone.
5: E soprattutto con la testa giusta delle persone.
4: Però è scandaloso, dai, ma è un paese senza corruzione. Ma che...
6: Capirai che la connessione che ho a casa mi conviene far male sta in Norvegia.
4: Sì, è vero.
7: Allora la Norvegia non è un paese non corrotto, è uno tra i meno corrotti, vedi? Bisogna leggere tra le righe.
4: Sì, ma sono quei squiglie che, capito, vuoi mettere qua? Cioè, qua stiamo tutti un altro livello.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti! Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo! Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te! Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma!
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.

0: euroferroma.it.
1: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Fairwax, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.
5: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
6: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
12: MB Arredamenti mi fa arredare.
13: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
14: Wake up on Radio Globo.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend tra le 7 e le 10, il meglio di tutta la settimana della morning show di Radio Globo che prosegue, ragazzi. Adesso però dobbiamo risolvere un enigma.
3: Sì, perché parleremo di monopattini, però non riguardante le nuove regole, sanzioni.
2: No.
3: Ma di un mistero, io non lo spoilererei.
2: E allora non spoilerò,
3: no?
2: Non dico niente, ma passiamo ai fatti.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show
0: on Radio Globo.
2: Sì, poi monopattino, insomma,
5: sì.
2: Non è proprio bello,
3: Speriamo soprattutto avesse il casco, no? In questo periodo in cui è diventato obbligatorio, ma non tutti ce l'hanno.
2: Ne ho visti
6: due insieme senza casco ieri. Ah, e a proposito,
3: anch'io,
6: stamattina una cosa strana. Sai la rampa qui dove c'è la direzione sulla sala?
2: Sì.
6: C'è un monopattino parcheggiato sulla rampa della Salaria. Ma chi lascia un monopattino lì e come va via?
2: Ci ho ragionato, perché questa cosa mi è capitato di vederla in diversi punti.
6: Si è scaricato?
2: Effettivamente non c'è niente, però lasciano il monopattino lì. Allora, io ho capito, o si è scaricato, quello che hai detto, oppure c'è un cecchino che a un certo punto spara a qualcuno, capito? E sparisce.
6: Ma ci dovrebbe essere anche il corpo a fianco.
2: Ah, è vero, porca zozza. Allora no, e allora
6: aspetta, ce l'ho.
2: Attenzione.
6: Abduction,
2: vai.
6: Rapimento alieno. Che è la stessa cosa di quando trovi una scarpa sul ciglio della strada. Quelli sono rapimenti alieni.
5: Una scarpa e qualcuno era di qualcuno che è stato rapito, gli hanno lasciato la scarpa lì che è risucchiato.
2: Allora facciamo così, raffica da ipotesi in questo momento. Allora, che cosa succede secondo voi quando nel mezzo del ben nulla c'è un monopattino sul ciglio della strada? Cioè qualcuno ce l'avrà dovuto portare lì, vuol dire che qualcuno lo stava utilizzando. Ecco, perché lasciarlo proprio nel mezzo del nulla? Che cosa è potuto succedere per lasciarlo lì così?
3: E pensare che io mi immaginavo tipo inciviltà e maleducazione.
2: No,
3: pensato.
2: Quella è alla base.
3: Quella è alla base.
6: Me lo posso spiegare per il solito monopattino buttato in mezzo a una piazza, ma sul ciglio della strada, della rampa di una circonvallazione.
5: Cioè
6: da lì dove vai?
2: Perché? Capito?
5: Poi c'è attenzione perché è sul ciglio. Se sei un maledetto, lo metti un po' più al centro, fai sta roba qua. Invece sul ciglio della strada.
2: Abbiamo detto sul ciglio, ma sul ciglio al cazzo di cane. Cioè non è che sul ciglio così. No, sul ciglio a cazzo di cane. Naturalmente. Quindi sì, no, sempre con quella sporgenza, capito, per far simpatica, far creare un incidente.
6: Sì.
2: Deve essere così. Allora, a questo punto ragionateci un attimo e ci dite la motivazione. Secondo voi che cosa è potuto succedere, capito?
6: Ne ho un'altra, ma ve la dico dopo.
2: No, dai, subito, non mi tenere questa
6: sì, perché non voglio suggerire.
2: Ne dico una io. Che ne so, a me viene, magari hai incontrato un amico che ti dice lascia quel monopattino, ti do io un passaggio.
6: Potrebbe proprio lo scaraventiglio
3: e vieni a me, che poi è maleducato in civile, lo lascia sulla rampa.
2: Però,
3: tanto che gli importa, l'unica suo.
2: Ma certo, ma che adesso sta a guardare se lo lasci bene o lo lasci male, ma figuriamoci, ricordiamoci che siamo nella città che dicevamo prima, quella dove insomma anche l'autista dell'autobus si può guardare la partita.
3: L'ha detto Massimo Vari, io prendo le distanze.
2: No, che ho detto io? Ci sono i video a testimoniare questa cosa, ragazzi, non è che...
0: Chiamalo 06 89 28 996.
1: The Morning Show
0: on Radio Globo.
2: Ma come mai vediamo ogni tanto nel mezzo del nulla un monopattino abbandonato? Cioè che cosa è potuto succedere per far sì che si verifichi una situazione del genere?
5: Pensa che era all'ordine del giorno anche ieri del convegno della NATO,
2: è vero?
5: Sì,
2: ne ha parlato anche Donald Trump.
5: Questo supporta
6: la mia tesi del rapimento alieno.
5: Esatto.
2: Va bene, allora sentiamo secondo gli ascoltatori, vediamo se esce fuori qualcosa di plausibile.
7: Perché ha bucato.
8: Perché un'ipotesi dei fantasmi ti divertono la notte con i monopattini e li lasciano ovunque?
7: Secondo me ha trovato traffico, ha lasciato il monopattino e è andato a piedi.
9: Thanos ha schioccato le dita e quella persona è sparita.
2: Ah, bene.
10: Secondo me il monopattino l'ha lasciato quello che è andato a far falò. È andato a far falò e poi lo viene a riprendere.
11: Lì c'è una porta spazio-temporale dove la gente torna indietro nel tempo.
12: Secondo me c'hanno un GPS che quando provi a uscire dall'area metropolitana si blocca il monopattino.
13: Secondo me li lasciano in questi posti sperduti quelli dell'azienda concorrente in modo tale che poi siano disponibili solo quelli del loro brand.
14: Stavano con il monopattino per conto suo. Si è affiancato un amico, gli ha detto ma dove vai questo monopattino? Non è che ti accompagno io. E l'ha accannato là.
2: Accannato, da come parla potrebbe essere.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: Supermercati. Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Im Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana con ancora l'anticiclone sul Lazio. Già questo sabato 11 luglio il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, con caldo intenso, pesante in diverse località. Le temperature massime saranno prossime ai 33-34 gradi, con anche afa in accentuazione. Vi anticipo che il gran caldo sarà in ulteriore intensificazione nella nuova settimana con il rinforzo dell'anticiclone. Un caldo fastidioso che torna a farsi sentire anche nella notte e all'alba. Per il momento è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sulla nostra app, è sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
13: The Morning Show
14: on Radio Globo.

0: Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, lo state anche vedendo, se vogliamo dirla tutta, canale 91 del digitale terrestre. Un saluto agli amici che ci stanno ascoltando mentre magari stanno tentando di trovare un parcheggio.
3: Poi signora mia, quello bianco quant'è complicato da trovare.
2: Sì, no, ormai è in via di estinzione, le strisce bianche, ragazzi, si sa, sono più rare del panda. Però attenzione, perché anche quelle poche che ci sono poi magicamente cambiano colore.
3: Diventano blu.
0: The Morning Show. On Radio Globo.

0: bianche, ma sono blu.
1: Ma quella è magia.
0: È magia, questo è quello che è successo, credo in diversi punti di Roma, adesso poi magari sentiamo, però c'è questo video che sta girando, sentite, sentite.
2: Guardate che fantastico posto viviamo, lascio la macchina sulle strisce bianche, passano un giorno di notte, sì, e quelle bianche le ripassano col blu, ovviamente non hanno potuto verniciare sotto le ruote né della mia macchina né di altre macchine.
0: Ecco.
2: Quindi la parcheggio sulle bianche e, sì, le ritrovo blu. Risultato?
0: Risultato?
2: Una bella multa.
0: Olè!
1: No, ragazzi.
2: Fantastico, vero? Siamo in una città fantastica.
0: This is the morning show. Allora, la cosa bella è che le strisce bianche naturalmente sono state ricoperte, ma fin dove poi non c'è la ruota della macchina, quindi sotto la ruota della macchina la striscia è ancora bianca, capito?
1: Ma io sono convinta che sarà annullata quella multa.
3: Parliamoci chiaro, qui deve essere accaduta solo una cosa, sennò veramente c'è l'incazzatura netta. Allora, che poco prima, cioè due giorni prima, viene scritto, c'è un cartello,
0: esatto,
3: dice,
0: esatto,
3: cambieranno,
0: esatto.
3: Dopodiché se tu parcheggi là è la responsabilità tua. Se non è così, fate veramente.
0: Vabbè, no, se no, si fa ricorso, voglio dire.
3: Sì,
0: anche se è una perdita di tempo, lo sappiamo, lo sappiamo. Però sì, l'unica spiegazione che mi posso dare è che ci sia stato un avviso prima. Allora cambiano le cose.
1: E gli ausiliari, allora perché? Evidentemente agli ausiliari del traffico non è stata comunicata questa operazione in quel giorno lì.
0: No,
1: si sono resi conto della striscia bianca sotto le ruote.
0: Allora,
1: le
0: a parte che se vogliamo, insomma, cioè se vogliamo proprio essere fiscali, a macchina sulle strisce bianche, cioè,
3: la ruota
0: è sulla striscia bianca, ragazzi.
1: Ausiliari, guardate le ruote.
0: Allora, sentiamo, no? Perché questa roba credo sia successa anche ad altre persone. Buongiorno Isa.
4: Ciao, buongiorno.
0: Isa, buongiorno. Ma non mi dire che è successo anche a te.
4: No, guarda, una cosa assurda, a me è peggio del signore.
1: Ah.
4: Peggio perché lavoro a San Giovanni e come tutti i giorni trovare parcheggio ovviamente è una giungla. Un venerdì tranquillo mi parcheggio e finalmente trovo un parcheggio bianco. Con tanta fatica esco il venerdì pomeriggio alle 5:30. Intorno alla mia macchina le strisce sono diventate blu. E non c'era in realtà nessun tipo di questi cartelli, cioè non eravamo stati avvertiti.
0: Ma sei sicura che non c'era nessun avviso? Forse
4: giuro,
0: magari non l'hai visto.
4: No, mi sono guardata intorno e pensavo fossero solo quelle. E il lunedì torniamo appunto a San Giovanni e scopro che erano diventate tutte completamente blu, non c'era più un bianco.
1: Ti hanno fatto la multa?
4: Io questo purtroppo non lo so e spero di no, perché da noi passano e fanno la foto. Vi terrò aggiornati, non lo so.
0: Quindi non sai se comunque sulla macchina non c'era niente, non c'era.
4: No, verbale non c'era. Però le strisce intorno alla mia macchina sono diventate blu.
0: Ma ragazzi, ma aspetta, con naturalmente lo spazio della ruota sotto bianco, come qua nel...
4: Io ero parcheggiata dentro, fortunatamente.
1: Vabbè, comunque se ci pensiamo, ragazzi, se dovessero fare questa operazione di pitturare le strisce blu in un giorno qualsiasi, sarebbe impossibile, perché dovrebbero proibire di parcheggiarsi in un lunghissimo tratto, quindi come fa la gente? Quindi credo che sia una prassi che fanno solitamente. Quando se ne va quella macchina ripitano la parte blu che era sotto le ruote.
0: Non ho idea, però ecco, intanto Isa ci sta dicendo che lei il cartello non l'ha visto, non c'era niente.
4: No,
0: hai controllato
4: niente.
0: Hai fatto un giro, hai visto,
4: giuro,
3: anche
4: mi sono
3: verbale.
4: Girata nessun foglio il giorno prima, niente.
0: Vabbè, ci devi tenere aggiornati, a questo punto vogliamo sapere un po' se arriverà la multa e che
3: e
0: succederà
3: quanto?
0: La pagherai nel caso dovesse arrivare o fai ricorso?
4: No, assolutamente faccio ricorso.
1: Certo.
0: Giustamente. Va bene, tienici aggiornati. Ciao Isa.
5: No, è legittima la multa. Poi se tu vuoi fare ricorso, la devi pagare doppia prima. Poi dopo te vengono ridati, ma se vuoi fare ricorso adesso la devi pagare eppure doppiamente. Se sono parati bene, non ti preoccupa.
6: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
0: La
7: magia della striscia bianca che diventa blu.
8: Oh no, nessun avviso, raga. È successo a mio collega la settimana scorsa, zona Prati, via Otranto. Si è ritrovato la macchina dentro le strisce blu.

0: l'iter diventa veramente massacrante.
1: Ho capito, massacrante.
0: Per un errore tuo, però.
1: Sì, certo.
0: Cioè, non è un errore mio.
1: Però ho capito, se tutti paghiamo sempre cose che non dobbiamo pagare, cioè, facciamo il ricorso.
2: Ma no, lo fanno proprio per quello, però. Lo fanno proprio per quello. Perché c'è tanta gente che, pur di non perdere tempo, preferisce. Tanto se no devi perdere una giornata di lavoro.
0: Vabbè, bisogna vedere pure quant'è l'entità della sanzione.
1: Vabbè, ho capito, ma perché ti devo regalare 30 euro?
0: No, non li devi regalare, però per colpa tua io devo mettere in moto tutto sto meccanismo.
1: E lo sappiamo. Ed è così, però la cosa grave, ragazzi, a monte è: ma perché pitturano le strisce bianche? Ma perché ancora strisce blu? Le strisce bianche per legge devono stare vicino alle scuole.
2: Quando vede, c'è gente che quando vede una striscia bianca non capisce più niente, lascia fare.
1: Non lo so.
2: Che ne so, perché, ragazzi, perché si pagano, ecco perché. Quindi diventano naturalmente un'entrata per il comune.
1: Le aumentano.
2: No, ma quelle bianche io ti sfido a trovarle. Ormai non le trovi più.
1: No, se trovi la striscia bianca, veramente, se c'è il tuo compagno accanto, gli chiedi di fare un altro figlio, come quando trovi parcheggio sotto casa.
3: Ma non si diceva che ogni tot strisce blu ci dovevano stare obbligatoriamente tot parcheggi gratis?
0: Ci saranno pure.
4: Io qualche anno fa sono partito settimana bianca, la seconda macchina l'ho lasciata parcheggiata sotto casa, quando sono tornato tutto intorno erano state fatte strisce gialle e avevano messo il cartello di disabili.
2: Quindi disabili addirittura è diventato.
0: Sì, ma tutte devono avvisare almeno una settimana prima, sennò veramente è da dilettanti. Io non penso il Comune di Roma possa permettersi sta roba qua, no, dai, vergognoso.
2: Poi ecco, io vado veramente in vacanza, anche se avvisi, io vado in vacanza.
0: Tu sai, allora, vai in vacanza e quindi c'è questa ipotesi. Metti un cartello, non è che lo sai il giorno prima che ti fa queste strisce, metti un cartello un mese prima.
5: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: This is the best time. Il titolo di una canzone, eh? Di Tina Turner.
3: Bella, bella, bellissima. Però non la suoneremo.
2: No, non la suoneremo. No, no, no, no. Noi adesso dobbiamo più che altro guardare. Non dobbiamo sentire. A proposito, lo sapete, Radio Globo TV, canale 91, digitale terrestre. Per carità, un bel canale. Però secondo me c'è chi fa meglio.
3: Ma tu lo stai dicendo proprio così, sì, pubblicamente?
2: Sì. No. Devo essere sincero, ragazzi. Ragazzi, il mio canale preferito è proprio Sincera TV.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Stavo sinceramente tradendo un attimo Globo TV. Sapete, no? Canale 91 digitale terrestre, dove in questo momento c'è il Morning Show che potete apprezzare anche televisivamente parlando.
3: Sì.
2: Però a proposito di TV, c'è un canale che ci appassiona un po' di più.
3: Tu hai detto sinceramente, quindi.
2: Se devo essere sincero, quindi? Devo essere sincero. Perché la prerogativa di questo canale è proprio che sia i conduttori, i programmi, sono tutti basati sulla sincerità. D'altronde io accendi la TV ed è tutto falsissimo, come il podcast là di Corona.
3: Con tutta questa AI poi, dai, basta, non se ne può più,
2: è tutto, capito? Tutti a farsi i complimenti, e poi alla fine invece si ammazzano, coltellate.
4: Io t'ammazzo, tu m'ammazzi.
2: Ragazzi, la sincerità prima di tutto, sì. E quindi se vi piace essere sinceri, schietti e diretti, questo canale è il canale che fa per voi, Sincera TV. Vediamo che stanno facendo adesso, va.
5: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
6: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
2: Bravo, glielo dice.
6: Vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
2: Gliel'ha detto, diretto, via.
7: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare? No. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima.
2: Certo,
7: gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano e poi chiami noi. Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro.
2: Bene.
7: Nascondiamo l'umidità dietro una libreria. Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia,
2: sì.
7: Così durante le visite si sente quella e non il solito odore di carogna di gabbiano,
2: sì.
7: E loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale,
2: sì.
7: Sembra la reggia di Caserta. Immobile Rattoppo. Tu ci porti una catapecchia,
2: certo.
7: Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
2: Giusto, vedi? La sincerità, prima di tutto.
8: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo.
2: Quale?
8: Collezioni. In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato.
2: Sì,
8: il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti,
2: certo.
8: Ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto.
2: Vai, Palmetto.
8: Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale Italia-Brasile,
2: sì.
8: Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2 che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol.
2: Giusto.
8: Per le quali non abbiamo i diritti.
2: Ah, ecco.
8: Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
2: Si fa a vedere la partita così, però.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9 e presso lo Shopping Villa di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
4: wait for me. I'll be back.
9: Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587. Totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
11: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Hai sentito?
13: No, cosa?
12: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
13: Davvero?
12: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
13: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
12: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
16: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
17: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
18: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
2: È scappata. Con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
5: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
4: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
4: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: In FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Buon fine settimana con il Morning Show di Radio Globo, che come tutti i weekend ti accompagna con il meglio di tutta la settimana. Buongiorno.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!

0: io per quanto so sfigato non c'ho nemmeno il bicchiere, pure quello m'hanno figato. No ragazzi, abbiamo parlato di periodi un po' così, ecco, sentiamo. The Morning Show on Radio Globo. Allora, dai, ritorniamo a sentire che cosa ci dicono anche al telefono, no? Stavamo parlando di queste sfighe, di questi momenti un po' particolari.
1: Karma,
0: allora,
1: tante cose.
0: Allora, Tania, buongiorno, ciao! Tania?
2: Eccomi, era andata via la linea. Buongiorno.
0: Allora, Tania, che ciao. È successo? Allora, è capitato qualcosa nella tua vita che da quando hai fatto quel qualcosa, oppure che ne so, hai avuto un incontro, è andato tutto storto?
2: No, io perché praticamente davo ragione al ragazzo che diceva che è tutto nel nostro karma, perché esatto. Mio marito è un pessimista allucinogeno. Quindi a lui gli capita di tutto, se la tira, come mai? Non potete capire, cioè lui si sveglia la mattina e dice sicuramente oggi mi capita un qualcosa di storto e puntualmente gli arriva qualcosa di storto. Io che sono il contrario, quindi l'ottimista della coppia, sto sempre lì, ma non ti preoccupare, c'è sempre il retro della medaglia, vediamo, c'è sempre una soluzione.
1: Ma vedi che ti capita dopo sta telefonata.
3: Vedi oggi come va. Ma capitano a Sandra, sì, scusami, a Tania, le capitano queste cose, soltanto che lei non se ne accorge nemmeno, perché brava. Le guarda con talmente tanto ottimismo e positività che poi quelle cose fondamentalmente per lei non succedono, invece il marito se ne lamenterà di tutto.
0: Adesso
2: brava, è proprio quello, cioè se tu quello che ti capita lo prendi dal lato positivo e trovi una soluzione,
3: brava.
2: Non è più la disgrazia, è una cosa che ti è capitata e si tira avanti, si va avanti,
3: ragazzi, oggi
2: positivi su quello.
3: Oggi grandi filosofie,
0: sì, infatti,
1: grandi
0: guarda,
1: verità, direi.
3: Grandi verità.
0: Senti, tuo marito ti aveva detto: ma non telefonare a Radio Globo, lascia perdere.
1: E invece ha voluto telefonare. Vabbè, riattacca,
0: guarda
1: riattacca.
0: Quello che succede, guarda oggi come va a finire. Riattacca. Aspetta, sentiamo anche Sandra. Sandra, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Sandra. Allora, io sono proprio come Tania. Allora, sono una grande sfigata.
0: Sì.
4: Morta mia madre, ho cominciato a fare cavolate una dietro l'altra. Perché non ero lucida.
0: Fino
4: a 40 anni io è andato tutto bene, tutto liscio, ma andava tutto perfetto. Muore mia mamma dopo i 40 anni, cavolate una dietro l'altra. Ma che succede? Esce fuori proprio la mia forza, perché io ho un motto ora, perché sono davvero sfigata e devo dire che le sfighe in questo caso ce le attiriamo perché siamo noi che decidiamo.
0: Quindi dai ragione a quelli che dicono che è tutto nella nostra testa. Però scusa un attimo, Sandra, mi fai capire che livello di sfiga, cioè che cosa ti è successo?
4: Allora, è troppo lungo, però ti dico tre cose. Allora, 2018.
0: Sì.
4: Setticemia, mi opero io e mi viene la setticemia. Mi dovevo operare, setticemia, però l'ho superata con grande resilienza.
3: E quindi
4: mesi e mezzo d'ospedale, ok. Poi nel 2019 che me lo lascio liscio?
3: Mi
4: opero un'anca.
0: Un'anca. Okay.
4: Poi 2020 arriva il Covid e chi se lo può prendere?
1: Vabbè, tutto il mondo se l'ha preso.
3: Però ricoverata malissimo.
4: 28 giorni con l'ossigeno, col casco, e anche lì la mia resilienza è uscita fuori.
3: Sandri, si chiama vecchiaia,
0: però ti dico una cosa, Sandra, ascolta qua. Allora, vedi, tu stai guardando soltanto la parte negativa, non stai invece considerando che sei qui al telefono a parlare con noi in questo momento.
1: E poi vedi che ti succede.
0: No.
1: Ho chiuso io.
0: Okay. Ci sei, vero che ci sei? Confermi che ci sei?
4: Ciao,
0: ma che meraviglia. Le 7:54 minuti. Buongiorno, questo è il Morning Show.
5: Massimo, scusa, non ho capito che te fanno ste donne. Non ho afferrato.
0: Ma no, ho detto spompano a livello sportivo. A livello sportivo.
6: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Global.

0: Live from Surf Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vive il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
1: Dalle 19 alle 22
0: saremo in diretta dal Track Globo,
1: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
0: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
1: E non solo. Let's get the party started. Let's
0: go. Questa sera per tutta la notte
1: la spiaggia si accende
0: con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Radio Globo Promotion.
5: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità e per conto di Roma Capitale.
0: Wait for me, I'll be back.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
18: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
19: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
18: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti
3: saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
23: Wake up on Radio Globo.
24: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Morning show best. Siete la radio più migliore del mondo.
2: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: D'altronde siamo la radio più migliore del mondo, parola di bambino, e si sa, i bambini sono la bocca della verità.
4: Quindi i bambini che fanno? Vedono pure dove dormono mamma e papà?
3: Non lo so. Sentiamo un attimo com'è andata. Abbiamo affrontato il tema.
2: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
5: Perché prima c'avevo il mio ex, un compagno che c'ha un bulldog francese, calcola che russavano tutte e due uguali come un trattore scarburato. Io scappavo sul divano di là, solo che c'era il cane e niente, non si dormivo. Non ho dormito per 5 anni. Poi via, basta, finita.
3: Che bello, quando c'è l'animale di mezzo e puoi dare la colpa al cane, così quando ci sono certi odori un po' strani. È stato il cane, è stato il cane. Francesca?
6: Salve, buongiorno.
3: Allora, salve, Francesca, buongiorno a te, benvenuta. Che cosa ci puoi dire rispetto a questa storia di andare a dormire sul divano?
6: Perché praticamente mio marito ha un'altra temperatura in confronto a me. Lui può dormire anche a 40 gradi, coperto. Io invece soffro il caldo e quindi ho deciso di optare per il divano e condizionatore.
7: Aspetta, aspettate. Vi siete persi una cosa. Sì, Hai deciso tu?
6: Diciamo sì, perché alla fine di là lui non accende il condizionatore, quindi si muore in camera da letto.
7: Perché non hai mandato lui? Di solito funziona così, perché preferisci stare di là?
6: Sì, perché ho i cagnolini, così sai, almeno qualsiasi cosa.
3: No, sai qual è la cosa strana che non mi sconfinfera in questa storia? Il fatto che sia lui a soffrire il condizionatore.
7: Cioè, il contrario.
3: Di solito è il contrario, capito?
4: Paradosso, sì.
3: Questo
6: sì, lo so, ma infatti lui ha una cosa, non lo so, guarda, anche a Ferragosto, per dire, la mattina alle 11, dentro la tenda, perché fai, diciamo, il solito falò, lui addirittura ti chiede di chiudere la tenda perché ha freddo.
3: Come il falò? Scusa, ma andami da Temptation Island, scusami.
7: Il falò dentro la tenda.
3: Ma che è sta roba?
6: No, esternamente, ovviamente, quello classico di Ferragosto, no?
3: Il classico di Ferragosto.
6: Magari ti fai la notte in tenda, bravo, capito? Poi la mattina, ovviamente, esci subito e fa un bagno. No, lui rimane a dormire, dice che c'ha freddo.
3: Vabbè, è una buona...
6: c'ha la temperatura sua.
3: È una buona soluzione questa, avete trovato questo compromesso, tu vai a dormire sul divano e quindi adesso tutto molto meglio in casa?
6: Sì, perfetto, perché almeno sto bella fresca.
3: Sta bella fresca lei.
4: Oh, comunque ancora giusto, si fanno i falò, romantici falò.
3: Sì, lei fa il falò. Molto bene, ciao Francesca. Allora, Daniela, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Allora sono l'altra donna che dorme sul divano.
4: Grande!
3: Ce l'abbiamo! Che bello.
7: Perché?
8: Ma io dormo sul divano solamente per una cosa, perché abbiamo comprato un divano nuovo che è comodissimo, è uno spettacolo e alla fine ce lo litighiamo, facciamo una sera per uno, sera io, una sera mia figlia col fidanzato,
4: ma
8: ce lo dividiamo.
3: Sì, ogni tanto ci va vicino, tutti a provare sto divano.
4: Comprarsi un materasso nuovo, no?
8: No, è differente, è proprio differente, a parte che io ho un divano memory che comunque è bollente, ma il divano è tutta un'altra storia, ce l'abbiamo fronte televisione, ci abbiamo il climatizzatore di tutto.
3: Vuoi mettere, è grande comfort,
8: Sì, spegni il televisore, chiudi e dormi.
3: Ok, però diciamo non ci sono, è solo per una questione di comodità, non ci sono altri problemi.
8: E di refrigerio, anche perché il salone è più fresco.
3: E di refrigerio, quindi il salone è molto più, stanza più fresca e quindi ve la dividete. Però non c'è, diciamo,
8: non ci avevamo mai dormito, abbiamo scoperto questa nicchietta di casa e adesso siamo sempre là
3: tutti sul divano, ragazzi, che bello,
8: tutti sul divano, tutti anche a vedere The Session.

0: problemi con il marito, volevo dirti sì. Invece niente, non l'hai detto.
1: Beh, potrei anche dire problemi con la moglie. Sì!
0: L'hai detto!
1: Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Allora,
0: ciao,
1: Matteo, raccontaci la tua situazione.
2: Allora, la mia situazione qual è? Praticamente, siccome io non amo, diciamo, tutti questi cibi speziati, è una cosa proprio che dà fastidio, mi dà molto fastidio, quindi non mangio thailandese, cinese, giapponese, sì, tutte queste cose un po' che emanano un odore un po' forte. Mentre mia moglie invece è una grandissima patita di tutto questo. Quindi la sera, quando lei esce, che va con le sue amiche magari a mangiare tutto quanto eccetera, per le prime due notti che dormiamo insieme io mi svegliavo nel cuore della notte e ti giuro sembrava che stavo con la nazionale del Bangladesh a dormire dentro la stanza, capito?
0: Bello.
2: Quindi, ma ti giuro, era una cosa che mi svegliava di notte e non ce la facevo. Allora gli davo due botte e dicevo: guarda, devi andare a dormire di là.
1: No,
2: no, due botte, quelle no, dopo.
1: Ma scusa, no, così non, ma scusa un secondo, cioè si lavava i denti, immagino, no?
0: Quindi, no, da dentro
1: proprio, esce fuori.
2: Assolutamente, però non lo so, sono molto sensibile a tutti gli odori, però siccome magari quando sudi la notte può far caldo e tutto quanto, comunque lo emani quell'odore, si sente.
0: Certo, soprattutto aglio e cipolla,
2: ragazzi.
0: Io ce la
2: faccio, quindi ormai, esatto, io infatti non tocco né aglio né cipolla, purtroppo c'ho... cose. Quando ormai si è abituata, torna la sera e dice: guarda, vado a mangiare il thailandese, lasciami il divano. No, mi dice proprio: lasciami il cuscino lì sul divano, perché ormai già lo sa, capito? Già
1: è bellissimo. Trasuda curcuma, trasuda sta roba qua.
2: Esatto.
1: È bellissima. Vabbè, guarda, cioè, più o meno anch'io ho il problema con il pesce, no? Quando a casa mia qualcuno fa il pesce, io non
3: entro.
1: No, io esco di casa e non rientro fino a quando la puzza non se n'è andata. Però
0: quindi Valentina fa il pesce tutte le sere.
2: Anche sui broccoli, anche sui broccoli è il problema.
1: Sì, ma anche
2: quando senti l'odore dei broccoli, pure quello è un po' fastidioso.
1: Vabbè,
2: diciamo.
1: No. Però sì, siccome a casa i pantaloni li porto io, allora il pesce è vietato farlo, ragazzi.
0: Sì.
1: La dittatura, ragazzi.
0: È cattivo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ti chiamiamo Donald.
1: Assolutamente. Il massimo che consente è una scatoletta di tonno, niente di più. Questa è l'unica cosa di mare che
3: qualità.
1: Vabbè.
4: Stai ascoltando The Morning Show.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Radio Globo. Promotion.
7: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: The Morning Show,
22: sponsored by
23: MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
26: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
6: The Morning Show
3: on Radio Globo.

0: purtroppo mi si sono persi sulle montagne.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
0: Ragazzi, una cosa che insomma ieri ha catturato la mia attenzione, anche perché mi piace il tema, no? Sono molto affascinato dai trekking, le escursioni.
2: Bello.
0: E magari ecco, d'estate uno ha anche la possibilità di farne qualcuno. Si va in vacanza, si va in montagna. Ecco, attenzione a farli o a prenderli un po' sotto gamba, perché ieri stavo seguendo la storia di questi due escursionisti marchigiani che purtroppo hanno avuto questo piccolissimo inconveniente, cioè ovvero si sono persi su una montagna e ci sono rimasti per 6 giorni senza poter mangiare.
3: Piccolissimo inconveniente.
0: Piccolissimo inconveniente, una cosettina di quelle che insomma.
3: A chi non è mai capitato?
0: No, a me non è mai capitato, ma non mi è mai capitato, cioè trekking, io Giovanni
3: ah, beh, per questo
0: trekking,
3: è vero, no.
0: Però mi affascina la cosa.
2: Ma non
3: guardarla.
2: È vero, ma poi l'hai fatto, me l'hai raccontato, no, sei andato pure sul Corno Grande, mo poi fai il pigro,
3: veramente.
2: In realtà sei un atleta, sei proprio un atleta, Massimo.
3: Che delusione che
0: e
3: sei.
0: E ti dico una cosa, Giovanni, ti dico una cosa, è stato un motivo d'orgoglio arrivare sul Corno Grande, che comunque quanti metri è? Quanti 3000?
2: Quante? Sono
0: 2000
2: no,
0: e qualcosa, 2000
2: e
0: qualcosa.
2: Aspetta.
3: Sì, sì, ma intanto sto prendendo le distanze da te.
0: Comunque, vabbè,
3: dei 2000 metri.
0: Arrivo in cima, Giovanni, dopo aver visto tutti i santi del paradiso, arrivo in cima e che cosa fai? Non ti accendi una bella sigaretta?
3: A voglia.
0: Mi sembra.
2: Ti credo.
3: La sigaretta?
0: Modificata.
3: Ah, ecco.
0: Era modificata all'epoca.
2: 2912.
0: Vedi che era quasi 3000. Sì, insomma, mi ricordavo bene. Anche perché chi se lo scorda più, ragazzi? È stata...
3: E poi sei risceso a piedi sempre?
0: E perché come scendi?
3: No, elicotterino, una ascensorina, una fune, qualcosa. No?
0: Cioè... Sentiamo. Oddio, mi sono perso il nome.
2: Ubaldo,
0: buongiorno. Ubaldo?
3: Ti sei perso?
0: Io sento Ubaldo, sei
2: non
0: perso?
2: È Ubaldo?
4: Io sono Mario.
0: Ubaldo. Mario, buongiorno.
4: Buongiorno, Radio Globo, buongiorno.
0: Ciao Mario.
4: Vi dicevo qualche anno fa, circa 35, perché io ce l'ho 57, stavo con un carissimo amico, dice, vogliamo andare a Fumi? E andiamo a Fumi.
0: Ah, bene.
4: La montagna la conosciamo bene molto lui, ma anche io abbastanza.
0: Okay.
4: Io sono in provincia di Roma, Roma Nord, diciamo, provincia di Roma Nord.
3: Provincia
4: e
3: Roma.
4: A un certo punto andiamo... ottobre, novembre.
0: Provincia Roma Nord.
3: Provincia Roma.
2: Quindi, ottobre, novembre sei andato dove?
4: A Funghi. Siamo andati a Funghi.
0: La località si chiama proprio Funghi.
3: Provincia di Frosinone Sud.
4: No, la località si chiama Morigone.
0: Morigone, che bello, Morigone.
4: Morigone è bello, è un bel paese.
0: Sì, sì, molto bello.
4: Insomma, siamo andati là a Funghi, a posto, a testa, ci siamo allontanati. Però il tempo non era molto buono, sinceramente. E iniziare a scendere la nebbia, ci abbiamo molto preoccupato, tanto noi molto qua a destra, qua a sinistra. Siamo usciti alle 7 di mattina, e quando erano le 11 e mezza di notte, quindi le 23
0: Madonna.
4: E 30, noi la facevamo riscendere perché la nebbia ci aveva massacrato.
0: Ci credo.
4: A forza di fare, poi insomma... 37 anni fa non è che chiamavi il cellulare
0: no, non c'era il cellulare, ha ragione.
4: Quindi, diciamo la cosa buona, tra virgolette, siamo stati bravi un po' tutti e due, che abbiamo visto delle luci, piano piano siamo scesi e da lì non siamo scesi a Morigone ma a Marcellina.
0: A Marcellina.
4: Circa 15 chilometri oltre il paese nostro, però insomma.
0: E a che ora siete arrivati?
4: A mezzanotte. Alle 23:40, mezzanotte, dalle 7:30 di mattina. I funghi ci stavano, ma c'è stata pure parecchia paura.
0: Senti, no, ma, sai qual è la domanda che mi viene? Ma soprattutto, sapete riconoscere i funghi commestibili da quelli
4: sì,
0: per
4: sì,
0: no?
4: Sì.
0: Ah, beh, no.
4: No, su quel, quello no, no.
2: Loro erano esperti sia del sentiero che dei funghi.
0: No, perché pure quello
4: no,
0: è un problema.
4: La nebbia, guarda ragazzi, ci ha ammazzato, perché poi lui era pure molto più grande di me, quindi eravamo tranquilli. Poi quando fai 2-3 colline, dopo la terza collina c'è la nebbia, non puoi vedere dove, no, perché c'hai dei punti di riferimento, certo. C'hai delle montagne.
2: Ma, sì. Senti, ma vi siete, vi siete ricreati una vita, avete trovato una moglie lì, come si sta, come si vive lì?
4: No, io non la favola, no. Quello poi le montagne le conosco molto bene, quindi ci sono andato più volte, non mi sono mai perso più, quindi... Diciamo, però è stata esperienza
0: però può capitare, può capitare.
5: E meno male che la conoscevano bene la montagna, pensa se la conoscevano.
0: Hai ragione.
4: Posso sfidare chiunque al mondo. Io la favola, no. Quello poi le montagne le conosco molto bene, quindi ci sono andato più volte, non mi sono mai perso più, quindi diciamo, però è stata un'esperienza
0: però può capitare, può capitare.
5: E meno male che la conoscevano bene la montagna, pensa se la conoscevano.
0: Hai ragione.
4: Posso sfidare

0: diventata un po' satanica, perché durante questa settimana in realtà c'è stata una celebrazione, una ricorrenza che però un pochino ci fa soffrire. Cioè è legata a un evento bello, ma che ritirato fuori in questo momento un pochino ci fa soffrire, ecco.
1: Ma mi stai dicendo quella del gatto?
0: No, non è quella del gatto.
1: Qual era?
0: Ragazzi, insomma, 20 anni fa l'Italia vinceva i mondiali.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
0: Il calendario ci dice che oggi è giovedì 9 luglio 2026. Vogliamo tornare indietro di qualche anno? Metto in moto la macchina del tempo, torniamo indietro di qualche anno al 2006 precisamente.
1: Questa è Cantaveria.
3: Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Vogliamoci tanto bene! Perché abbiamo vinto! Abbiamo vinto tutti stasera! Abbiamo vinto tutti!
0: Facciamoci del mare, facciamoci del mare. Vabbè ragazzi, però non solo io, è il calendario che ci ricorda che appunto 20 anni fa succedeva questa roba.
1: No, è colpa tua invece, sei cattivo, abominevole aggiungerei.
0: E oggi invece che succede? Succede che stiamo lì a fare il pop goal su Marocco, ma Francia.
1: Io propongo notti tragiche, subito, immediatamente.
0: Da mo' che so tragiche.
4: Ma facciamo una cosa originale, ma dove eravate quel giorno a vedere la partita?

0: Dove eravate quel giorno?
1: Allora, dopo la casa, dopo la lacrimuccia mi è salito perfettamente quel momento in cui abbiamo abbandonato la location dove la stavamo guardando e attraversando il Circo Massimo cantavamo a gran voce volevano vincere ma
2: volevano vincere ma sei stata
0: no, sai invece a me cosa fa pensare questa roba? Sono passati 20 anni, no? Ecco, poi da lì in poi è cambiato veramente tutto, a parte calcisticamente, sì, gli europei c'è stata questa, ma in 20 anni, cioè adesso, piuttosto che visualizzare dove eravate in quel momento, che cosa è successo in questo arco di tempo nella vostra vita in 20 anni? Cioè, provate a pensare a quello che era il 2006 e provate a pensare dove siete oggi. Io, per esempio, cioè, c'ho una famiglia, ragazzi, che non avevo, no?
3: Sì, sì.
0: Due figli, una compagna, insomma, tantissime cose sono cambiate.
3: Perché a me viene in mente subito è solo un tracollo fisico.
0: quello pure io. Però, vabbè, insomma.
1: In effetti.
0: Però, dai, sono cambiate un sacco di cose nella vita di ognuno di noi.
3: A voglia, te credo, erano 1000 anni fa, mamma mia, ragazzi, ma perché?
0: 20 anni fa, adesso fate veramente così un po' di memoria.
2: Dici, c'avevo una famiglia, non avevo una famiglia, io c'avevo una famiglia e non c'avevo più. Cioè, lo so che sei un po' sarcastica come cosa, però eccetera. Quindi,
1: tre cose, per esempio, io dico: ho cambiato casa, una figlia di 18 anni che allora non c'era, e sono diventato pilota. Tre cose che prima non c'erano.
3: Io ho cambiato 4 case. E anche 2 convivenze.
0: Madonna.
3: Che mamma mia, ragazzi!
0: Non c'è niente.
3: Davvero, se ci pensi, è
0: cambia
3: spaventoso.
0: Il mondo, cambia tutto.
4: Pure gli egiziani, dopo la partita con l'Argentina, lo dicono: l'arbitro fa il Monaco.
0: L'arbitro fa il Monaco, è vero, e fa pure il risultato, insomma. Ma è un altro discorso.
5: Ragazzi, rivedendo i vecchi filmati della vittoria del 2006, viene sempre la pelle d'oca, non c'è niente da fare. Però questa squadra che c'è adesso tocca vivere giusto dei ricordi. Solo quello.
0: Sì, adesso i brividi vengono, ma per un'altra roba, insomma, ecco.
6: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Wait for me, I'll be back.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16,950, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma, dal 1950.
6: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a €2,99.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
13: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Ave Cetus!
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30,200. Valore futuro garantito €20,587. Totale dovuto €31,259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
24: MB Arredamenti mi fa arredare.
25: In FM, DAB
26: e sul canale 91 del digitale terrestre
27: Globo TV.
28: Buona mattinata con il meglio di tutta la settimana della Morning Show di Radio Globo che prosegue. Io sono Mario.

0: talk about.
1: Buongiorno, su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto. Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
2: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
1: On Radio Global.
3: Buongiorno con il Morning Show insieme a Massimo Vari che vi sta parlando, ma anche insieme a Flaminia Cappelli che in questo momento è in silenzio ma che tra poco parlerà.
4: Che devo dire però? Non lo so.
3: Come
4: lo
3: che
4: so.
3: Devi dire non lo sai? Ma
4: no,
3: stai
4: lo
3: scherzando?
4: Lo so. Allora, questa settimana abbiamo parlato di aeroplani, però della paura di volarci sopra.
3: È una paura, è una paura, sì, effettivamente, che in molti hanno. Beh, sentiamo, dai.
1: The Morning Show.
5: The Morning Show on Radio Global.
3: Bene, ritorniamo in volo. Chissà quante persone mi prendono l'aereo. Chissà qual è la percentuale al mondo delle persone che insomma sono saliti a bordo di un aereo. Giovanni ci ha fatto questa domanda. Ti dico
4: ci
3: che
4: ha spiazzati.
6: Poi anche differenziare tra quanto il numero globale delle persone hanno preso l'aereo, quelle no, e quelle che lo prendono invece magari una volta al mese. E lì c'è un'altra percentuale.
3: Ma guarda che secondo me invece c'è tanta gente in Italia che per esempio ancora non è mai salita su un aereo. Ci sono. Sentiamo comunque la percentuale. Adesso andiamo al volo, che siamo al volo.
7: Secondo me il 60% delle persone non ha mai preso l'aereo.
3: Allora, il 60%, ti dico che più o meno tutti i messaggi che sono arrivati sono intorno a questo numero qua. Quindi, senza girarci troppo intorno, invece il numero esatto è...
6: 80% della popolazione mondiale non è mai salita su un aereo.
3: Mamma mia!
6: E si calcola che circa il 3% della popolazione mondiale prende un aereo nel corso di un singolo anno. Le stime storiche parlano di 6 milioni e mezzo di persone che non sono mai salite su un aereo.
3: Quindi l'80%, ragazzi, non è mai salita su un aereo.
4: Grazie, Giovanni, grazie per questa notizia di oggi.
3: Saranno contente le compagnie aeree. Come grazie? Grazie Giovanni.
6: Però sai, poi le compagnie aeree sono sempre piene, perché poi comunque c'è gente che lo prende, cioè voglio dire, la stessa persona magari lo prende 10 volte in un mese. Sì. Quindi comunque alla compagnia aerea è importante che glielo paghi.
3: Per carità, certo, l'importante è che l'introito ci sia. Però ecco, ci sono diverse zone del mondo dove l'aereo si prende magari anche regolarmente. Poi però ci sono delle zone del mondo anche piuttosto affollate dove l'aereo viene usato praticamente pochissimo perché non se lo possono permettere.
6: Oppure per l'elite, insomma, no?
3: Però ecco, facendo insomma due conti, è la maggior parte della popolazione mondiale che non può prendere l'aereo,
6: non è mai salita sull'aereo, e si dice sempre che comunque l'aereo è il mezzo più sicuro al mondo.
3: Sì,
6: almeno per quanto riguarda le percentuali di incidenti.
3: Certo.
8: Io ne prendo almeno 4-5 volte l'anno. Roma, Cipro.
3: 4-5 volte, vabbè, insomma.
6: È uno.
3: La moglie, però insomma, una buona media, no? 4-5, insomma.
7: Sì, la media. Ecco, fate 81%, pure io non ho mai preso l'aereo.
3: Mai preso l'aereo in vita sua. Chissà se per paura oppure non c'è stata l'occasione, no?
4: Molte persone hanno paura.
6: Sì, c'è la paura e anche il discorso economico, anche se pare negli ultimi anni un po' è diminuito il discorso economico, perché vanno parificati quasi col treno. Però c'è il discorso economico, ma certamente c'è il discorso della fobia nei confronti del viaggio in aereo.
3: La paura, insomma, tantissima gente magari si perde, che ne so, dei viaggi che vorrebbe tanto fare, però è bloccata da questa paura di prendere l'aereo, no?
6: Emma Marrone, che era una che aveva molta paura, si era messa a piangere.
4: Non lo so, Alex Britti.
3: Io Giorgio, se non ricordo male, che disse di aver rifiutato un lavoro con Michael Jackson proprio per la paura
4: di volare. Comunque, ragazzi, tranquillanti tutta la vita. Tutta la vita.
3: Ma sì, ti fai sparare un anestetico come fanno con gli animali, cioè presente quello che lanciano all'ippopotamo quando fanno, ecco, uguale, pum, te lo fai sparare qua con la cerbottana.
4: Ma perché no?
3: E vai.
9: I miei suoceri ad esempio non l'hanno mai preso.
3: Ecco, i suoceri non l'hanno mai preso.
4: Vabbè, comunque ci sono storie di persone che magari da bambini, da giovani non avevano paura di volare e invece gli è montata piano piano negli anni crescendo, forse perché vediamo tante cose, siamo bombardati da tante immagini anche di incidenti che possono essere da aereo, anche se ha ragione Giovanni, perché gli incidenti in aereo sono molto pochi.
3: Dicono che sia uno dei più sicuri, no?
6: Sì, viaggiare. A livello di numeri, sicuro.
4: Però la paura del vuoto, forse, di essere sospesi lì in aria.
3: Invece ha paura invece di andare sul raccordo. Dove la mettiamo?
1: The Morning Show.
5: The Morning Show.
1: On Radio Global.
5: Radio Globo è
10: Live from Surf Expo.
1: Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vive il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
5: Dalle 19 alle 22
1: saremo in diretta dal Track Globo
5: nello spazio unico del Castello di Santa Severa
1: per farti scoprire

0: the hits. Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo. Sponsored by Easy Parking.
1: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
2: È scappata. Con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Radio
4: Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo. Wait for me,
5: I'll be back. Ano Salis
6: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
17: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
16: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
17: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
16: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
17: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
23: MB Arredamenti mi fa arredare.
24: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning
0: Show.
1: The Morning Show.

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
5: Ehi, hey, viva il Morning Show! Ma viva tutta la squadra del Morning Show! Cioè, ci siamo noi, quindi Massimo Vari e Flaminia Cappelli, ma di là, dall'altra parte del vetro, c'è tutta una chippa di gente che sta lavorando, che in realtà non sta facendo niente, sta facendo finta di fare cose, però insomma, li salutiamo!

0: Infatti proprio per questo ci ringraziano ogni giorno, guarda, ci vogliono sempre più bene.
1: Sì, vabbè, però lo sai Massimo, abbiamo fatto degli accordi con loro.
0: Certo,
1: noi gli diamo qualcosa, loro ce ne danno altre.
0: Certo,
1: abbiamo parlato pure di accordi sta settimana.
0: Sì, come l'accordo che ha fatto questa coppietta. Sentite di che cosa si tratta.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: Vabbè, insomma, sai, addirittura c'è poi nelle famiglie dove sono un po' più democratici, diciamo, la divisione, no, della settimana televisiva. Per esempio, si va a compromessi. Tu ti guardi Temptation Island, però quando c'è quell'altro programma che interessa a me, si guarda quello e nessuno deve fare niente. Questa potrebbe essere una soluzione. Magari...
1: degli accordi.
0: Sì, sì. Allora, perché vi tiro fuori questa roba degli accordi? Perché magari avete fatto anche voi un accordo con la vostra compagna, con, che ne so, vostro marito. Insomma, l'accordo che ha fatto questo ragazzo non è affatto male. C'è grande attesa per tutti quegli appassionati di videogame dell'uscita di Grand Theft Auto 6. Non so se avete presente il gioco GTA.
3: GTA.
0: Ok, è un gioco che il mondo sta aspettando ormai da un sacco di tempo. Addirittura doveva uscire a maggio, se non ricordo male. Poi è stata posticipata l'uscita a novembre. Ok?
1: Ci sono addirittura, lo sai Massimo, delle persone che hanno preso le ferie per giocare a GTA a novembre, proprio in quei giorni.
0: Stiamo scherzando.
1: Comunque siete malati.
0: No, vabbè, quello... allora, ci sta. È un gioco che, insomma, se hai seguito sin dall'inizio, e poi, insomma, si parla di un'evoluzione di questo gioco che è costato più di 1 miliardo. Cioè,
3: sì.
0: Stiamo parlando veramente di un...
1: uno dei più costosi, se non il più.
0: Un capolavoro.
1: Sì.
0: Almeno così ce lo stanno presentando. Ho visto alcuni trailer, effettivamente è molto forte.
4: Scusate, che gioco è? Cioè, nel senso, che cos'è?
3: È quello che devi rubare roba, prendere ammazzate persone.
1: Cioè, sarà
4: niente di nuovo, niente di nuovo.
0: La storia di un cittadino di Roma, per
1: ma non è cambiato, cioè, negli anni, perché io veramente non lo so, sono ignorante. Io mi ricordo il primo, ma è cambiato un po' negli anni,
0: sì,
1: oppure devi sempre rubare cose?
0: No.
1: Ammazzare vecchiette.
0: Diciamo che il focus è sempre quello, più o meno. Non è che devi ammazzare vecchiette.
3: No, in maniera un po' più strutturata. Prima andavi in giro e vandalizzavi gratuitamente, adesso c'è
1: una bella grafica.
0: C'è una storia, ragazzi. Adesso non mi sminuite GTA, che c'è gente che vi dà fuoco a casa per una roba del genere, non scherziamo. Vabbè, insomma, ritornando, diciamo, a questo momento molto importante che ci sarà nella settimana del 19 di novembre. Allora, che cosa è successo? Questo ragazzo, per evitare qualsiasi problema, ha deciso di far firmare alla fidanzata un contratto.
3: Ci sta.
0: Dove lei si impegna a non disturbarlo in quei giorni di uscita del videogioco.
1: Allora, se volete, io ce l'ho tutto sott'occhio, ve lo leggo.
0: Vai.
1: Velocemente.
0: Vai, sentiamo, attenzione, questo è il contratto, eh?
1: Regola numero 1: dal 19 novembre al 29 posso giocare a Grand Theft Auto 6 quanto voglio. 2. Passare davanti alla TV o al monitor mentre è in corso una missione, un filmato, una rapina o una sessione online è severamente vietato e comporterà conseguenze.
0: Giustissimo.
1: Ci sono dettagli però sulle conseguenze. 3. Se fallisco una missione, vengo eliminato o arrestato, non dire "è solo un gioco, puoi rifarlo dopo, non stai giocando già abbastanza". Regola 4. Abbracci, baci, conversazioni, commissioni e richieste del tipo "puoi aiutarmi con questa cosa veloce?" devono aspettare finché non avrò completato la missione corrente o raggiunto un rifugio sicuro.
0: Voi non avete idea di che cosa significa fare una missione, magari la stai anche per fare, sta per riuscire e arriva lei che ti passa avanti oppure ti disturba.
1: Metterò il coso del rubinetto dentro l'aceto, per cortesia, no, non si può. Regola numero 5. Se hai acquistato il gioco per me o hai contribuito con almeno $40 al suo acquisto, puoi eliminare una clausola tra le regole 2 e 4. Quindi, insomma, è una cosa buona anche per lei.
0: Giusto,
1: in questo caso.
0: Giustissimo. Vabbè, magari lei poi farà firmare un contratto a lui quando ci sarà qualcosa che interesserà a lei, no?
1: Temptation Island?
0: Che ne so, potrebbe essere.
3: Lei farà di peggio, secondo me, perché c'è la foto, lui tutto tronfio col suo contratto in mano, e l'espressione di lei è quella: sì, coglionetto.
5: Ieri ho visto Temptation Island per la prima volta per fare contenta la mia migliore amica, è stato un disastro. Che schifo, che trash.
0: Fate un accordo, ecco.
6: Scusate, ma chi è che volontariamente decide di guardare Temptation Island? Scusate, deve essere solo un matto e una famiglia di matti. Mai, mai.
0: Oh ragazzi, qua un sacco di gente invece si è appassionata al falò di confronto e tutto il
1: come
0: resto.
1: Un sacco, tutti gli italiani.
0: Non scherziamo.
7: Si fa, è la storia del Fibbiar gioco.
0: Il gioco?
4: Era molto chiaro allora.
0: Quello.
8: Flaminia, quindi fammi capire, quelli che si sono presi la settimana delle ferie per giocare a GTA sono i stessi che si sono presi la settimana delle ferie per andare al concerto di ultimo una settimana prima che le tende.
1: Hai detto bene, è una bella equazione questa.
0: La cosa bella è che qualunque cosa devi fare devi prendere una settimana di ferie prima, perché se no. Vabbè ragazzi, io la trovo una genialata questa roba qui. Patti chiari, amicizia lunga. Facciamo il contratto pre-gioco, così almeno dopo evitiamo qualsiasi discussione. The Morning Show. The Morning Show.

0: meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: top, supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
3: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche nella giornata di sabato e nel corso del weekend avremo un contesto in prevalenza anticiclonico soleggiato sul Lazio, cieli sereni poco nuvolosi, qualche nuvolamento lungo la dorsale appenninica ma con basso rischio di fenomeni. Clima sempre piuttosto caldo, temperature massime fino a 33-34 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualcosa in meno sulle zone costiere per via delle brezze marine. La ventilazione sarà comunque debole e il mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
0: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 899 6.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Radio Globo Promotion.
10: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
11: Ciao, ciao a tutti.
10: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
11: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
10: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
11: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
10: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
11: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
10: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
11: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
10: Visitate il sito pensaingrande.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: The Morning Show, sponsored
5: by MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
9: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
10: The Morning Show.
9: On Radio Globo.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend con il morning show di Radio Globo. E questa settimana è stata la settimana anche del ritorno di un nostro amico che è venuto qua nei nostri studi.
3: Che ci fa sempre piacere ricevere. Lui è Massimiliano Dona, che è l'avvocato dei consumatori.
2: Sentiamo un po' che cosa ci ha detto, dai.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Buongiorno Massimiliano.
2: Ve l'avevo detto che un amico sarebbe tornato a trovarci. Massimiliano Dona, lo ricordiamo, l'avvocato dei consumatori. Non solo, vai tu con
3: Presidente Unione Nazionale Consumatori, avvocato, giornalista, insegnante, scrittore e divulgatore. Quante ne fai?
2: Astronauta, subacqueo, notatore.
5: Però riassumo io e voi lo sapevate.
2: Allora, buongiorno, bentornato al Morning Show. Naturalmente ti abbiamo invitato proprio perché adesso si parte per le vacanze
6: col monopattino.
2: Sì, anche per quello che costa il carburante potrebbe essere magari per qualcuno. Sì, poi tra l'altro tu ci avevi insomma detto delle cose anche sulle accise, come vedi adesso qua il carburante mi è tornato a costare quasi, ha superato i 2 euro al litro, quindi siamo ritornati perché non c'è più il taglio delle accise.
6: Esatto,
2: no? Quindi,
6: esatto.
2: E tu sai se per caso ritornerà qualcosa oppure
6: mai? È difficile, costa troppo.
2: E allora, parlavamo di vacanze. Beh, tanta gente si è trovata con la sorpresina di prenotare un qualcosa che poi però non esiste di fatto. Allora, tante truffe che riguardano le varie prenotazioni delle case vacanze, insomma. Che ci puoi dire, Massimiliano, che sta succedendo?
6: E se trovate qualcosa troppo bello per essere vero, ancora disponibile, foto di una casa bellissima, un prezzo fantastico, troppo bello per essere vero, e in effetti non è vero, è una truffa. Ce ne sono tantissime, fate molta attenzione perché nel momento delle vacanze perdiamo ogni razionalità e facciamo cose che non dovremmo fare.
3: Ci piacerebbe talmente tanto andare in quel posto che ci crediamo. È vero,
6: esatto.
3: Quindi bisogna fare attenzione.
2: Quali sono quelle più strane che si sono verificate, se hai qualcosa insomma che ci puoi raccontare? Ma
6: sulle case vacanze la cosa più assurda è la presenza del truffatore. Cioè qui non accade di un truffatore che fa la truffa, scappa, si nasconde, si vergogna. In un caso addirittura il consumatore aveva mandato un anticipo, ma il truffatore voleva recuperare anche il saldo. Quindi come ha fatto? Si è fatto trovare all'inizio del paese, in una rotonda all'inizio del paese, quindi diviso, insomma, senza la paura di farsi vedere in viso, per prendere i soldi, dare le chiavi. Evidentemente non erano le vere chiavi. All'arrivo sul posto c'era una macelleria.
2: È
4: scappato.
6: Esattamente, con i soldi.
4: Come si posta? Cioè, c'è un elemento al quale bisogna fare attenzione?
6: Guarda, il prezzo prima di tutto, il prezzo super vantaggioso prima di tutto, le foto, che basta una semplice ricerca online, scopriamo che sono foto di repertorio già presenti su internet, non sono quelle autentiche. E poi soprattutto il canale di acquisto, cioè non fidiamoci di un annuncio che ci è arrivato su Facebook o tantomeno sulle piattaforme di acquisto di prodotti usati. Cioè, su subito.it non si deve trovare una casa vacanze, cerchiamola sulle piattaforme diciamo turistiche.
3: E quando ci sono gli annunci di privati bisogna stare doppiamente attenti, proprio perché non c'è un mediatore e quindi poi ti incontri vis-à-vis.
6: Sì, e poi il privato, per rassicurare il consumatore, ti manda tutti i suoi dati che in realtà ha rubato a qualcun altro, quindi ti manda addirittura il suo documento d'identità. Tu hai un documento d'identità, un numero di telefono, un IBAN, un conto corrente sul quale fare il bonifico, ti fidi, dice tanto comunque lo rintraccio. Invece è la carta d'identità rubata a qualcun altro su una piattaforma di acquisto di prodotti usati. Quindi se state cercando di vendere o acquistare una bicicletta e qualcuno vi chiede mi mandi intanto il tuo documento su WhatsApp, non lo fate, perché poi verrete addirittura arriverete sotto processo perché qualcuno farà una truffa il vostro documento.
2: Sai, Massimiliano, come anche se è complicato, come ci si può difendere da tutto questo? E poi se magari c'è anche un modo per ottenere un rimborso, per riavere indietro i soldi?
6: Guarda, nel caso delle case vacanze è molto difficile perché il truffatore morde, fugge e scappa con il denaro. Nel caso delle truffe diffusissime bancarie, quelle in cui ci fanno fare un bonifico per recuperare dei soldi che ci hanno rubato, oppure altre situazioni del genere, è spesso la banca a doverci rimborsare. Questo non lo sanno in molti, anche lì il truffatore è scappato con il denaro, ma se non c'è stato un comportamento troppo negligente da parte del consumatore, è la sua banca a doverlo rimborsare. I consumatori non lo sanno, alla prima richiesta la banca ovviamente dice di no, ma noi ogni anno otteniamo centinaia di migliaia di euro di rimborsi a favore dei consumatori. Quindi se succede una truffa, la prima cosa da fare è una denuncia alle forze di polizia, okay, e il disconoscimento presso la propria banca dalla quale avete fatto il pagamento.
2: Ok, quindi diciamo che se insomma avete qualche dubbio sulla regolarità della persona che avete dall'altra parte, lasciate perdere, no? Lasciate perdere se c'è qualcosa che non va. Un'altra cosa invece, magari va tutto bene, tutto a buon fine, per carità, l'azienda è serissima, però mi ammalo prima di partire, una cosa che può succedere.
6: Può succedere, se ho comprato un solo volo, cioè soltanto il volo, il singolo servizio di volo, ho diritto a essere rimborsato, ce lo dice il codice della navigazione, sembra una cosa antica ma effettivamente è quello che regolamenta quelle situazioni. Nel caso di pacchetti turistici ugualmente, naturalmente deve essere una malattia grave, acuta, cioè non una gravidanza che si complica o qualcosa che era comunque prevedibile, e serve un certificato medico. La cosa importante da fare è comunicarlo subito all'operatore, anche lì la prima risposta probabilmente sarà negativa. Ecco, il brutto di questa storia è che se il consumatore fa da sé, purtroppo trova spesso un muro di gomma dall'altra parte. Quindi basta far scrivere da un'associazione dei consumatori, se avete un amico avvocato ancora meglio, e tutto cambia.
2: Noi ce l'abbiamo, si chiama Massimiliano.
6: ci sono, siamo pronti.
3: Comunque è brutto e triste pensare che una donna che ha una gravidanza complicata non venga rimborsata, perché comunque questa rientra nelle cose gravi.
6: Sì, ma era prevedibile, quindi si ragiona sul fatto che probabilmente potevi pensare che qualcosa poteva accadere, oppure pensiamo a malattie comunque croniche. La malattia deve essere, diciamo così, acuta, cioè deve essere imprevedibile e molto grave per giustificare la non partenza.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: qualcuno, tipo Salvini, si è già pronunciato su le prossime partite dei mondiali, oppure se ancora per ora non ha detto nulla, se è tutto tranquillo?
1: Allora, io non lo so fino adesso che cosa è successo, però speriamo di no, perché si era pronunciato su una certa partita della settimana precedente e si sono creati dei danni, diciamo.
0: Come no, Nostradamus, anzi Nostra Spigus, vai vai. The Morning
2: Show on Radio Globo. Trump ce l'ha assolutamente ancora con noi, c'è poco da fare.
0: Bene,
2: ragazzi,
0: a proposito di questa insomma serata che hai ricordato, quella all'ambasciata americana,
1: sì. Si sono creati dei danni, diciamo.
0: Come no, Nostradamus, anzi Nostra Spigus, vai vai. The Morning
2: Show on Radio Globo. Trump ce l'ha assolutamente ancora con noi, c'è poco da fare.
0: Bene,
2: ragazzi,
0: a proposito di questa insomma serata che hai ricordato, quella all'ambasciata

0: Sentiamo, sentiamo.
1: Poi di notte, se non ricordo male, a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga.
0: Sì.
1: Ahimè, quest'anno noi assistiamo ad altre partite e tifiamo per altri. Non svelo la mia simpatia, ovviamente, però per dovere di ospitalità, martedì notte fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore.
2: No.
1: God bless America e viva l'Italia.
3: Lukaku! Chiude ogni discorso Romelu Lukaku.
2: No.
3: 4-1. Finisce qui un Belgio dominante. Finisce invece il cammino di Team USA.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
2: Che dire? È l'unica cosa da dire. Mamma mia, ragazzi, ogni volta succede. Adesso, per carità, non voglio dire, sai, ne parlavamo anche l'altro giorno di persone che hanno comunque sia un certo... E diciamo che Salvini, comincio ad avere questo sospetto.
5: Ma tu parli di maledizioni?
2: Comincio ad avere questo sospetto, comincio ad averlo, però vabbè, è soltanto un sospetto, no. Diciamo.
6: Raga, ma i giocatori del Belgio che Peppi ha per culo Trump all'esultanza hanno fatto il balletto di Trump alle elezioni?
2: Sì, il balletto che di solito fa Trump, no?
7: Grande Matteo Salvini, mazza un gatto nero.
2: Che dobbiamo fare? Purtroppo quando parla si verificano cose. Adesso poi ognuno si farà la sua idea.
8: Dai Matteo, ripeti dopo di me. Donald, ammazza come stai in forma.
2: Dai,
9: ho capito dopo questo.
2: Speriamo. Speriamo che ne ha capitato un'altra.
4: The Morning Show. The Morning Show.

0: si finì, abbiamo finito, si conclude The Hand. Insomma, ce ne dobbiamo andare, poche parole, ecco.
1: Wir sind fertig. Questo è in tedesco per quelli che lo capiscono.
0: Mannaggia quella sbomballata. Cioè pure in tedesco, capito? In giapponese?
1: Dai, in Tainkin.
0: Ma sei sicura che questa sia
1: come
0: giapponese?
1: No. No. Come no? Mi smentissero, guarda,
0: sembrava
1: è così.
0: Un pugliese stretto, a dir la verità.
1: Sì,
0: abbiamo finito. Grazie per essere stati con noi. Adesso tutti al mare, mi raccomando, se insomma vi volete godere questo sabato, se no che ne so, se dovete andare a fare la spesa, tutto quello che dovete fare, fatelo sempre con Radio Globo in sottofondo.
1: Assolutamente, e poi torniamo domani, glielo ricordiamo? Sempre
0: no?
1: Alle ore 7 del mattino.
0: E allora l'appuntamento ve l'abbiamo dato, vi aspettiamo domani mattina. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Saluti a voi, ciao.
1: Ciao.
2: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
4: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Radio Globo Promotion.
0: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità e per conto di Roma Capitale.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
6: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Sono le 9.58 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eh sì, non c'è Roberta Goletti.

0: Fredda.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Diciamo quel mio provare qualcosa,
3: sì,
2: è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
3: Sì, sì. Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no?
2: Sì.
3: Cioè sentimento,
2: sì,
3: quindi senti,
2: sì,
3: mento è, penso anche al mento, no? Perché sì, dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
2: Due però insieme non ce la faccio.
3: Dovrebbe essere a questo punto senti cuore.
4: Senti cuore.
3: Perché
4: oddio,
3: tu i sentimenti li provi nel cuore, quindi il mio, il senti cuore che ho per te, non il sentimento che ho per te.
4: È una cosa molto da Barbara D'Urso, però mi piace, è vero. È
3: fa
4: vero.
3: Senso.
4: Senti cuore è.
2: Senti questo anche volendo, c'è pure questo.
3: Senti questo.
5: Comunque proviamo ad andarle dietro.
2: Sì, ma.
4: Sì. No, questa è una. Poi un'altra cosa sui camosci, perché comunque nelle montagne ci stanno i camosci, però. Cioè,
2: i camosci.
4: I camosci. I camosci. I camosci si dice, o camosci.
2: Camosci. Camosci. Sì, vai, uguale.
4: No, però sono mosci quando sono morti. Quindi quando sono vivi potrebbero chiamarsi
2: catosti. Ma a parte che un corpo si rigidisce una volta morto, il famoso rigor mortis.
4: Pronto, Radio Globo. Ok, vai, rimani lì.
2: Fantastico. L'hai messa in onda? Aspetta.
4: Sì,
2: pronto, Radio Globo, chi è?
4: No, messo giù. No, peccato.
2: Mancava solo uno soga.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
10: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Questi sono gli Avengers dell'estate, si sono uniti, hanno fatto

0: tanto rock alla fine, con rap affine, i modi di fare eccetera. Ci sono degli aneddoti che ha raccontato Fabri Fibra in certe interviste su Gianna Nannini che lasciamo perdere, da ammazzarsi dalle risate.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città.
12: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.

cose, un bel po' di singoli. Era Alex Warren, la sua Fever Dream, appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Tra l'altro uscirà presto con un nuovo album, attenzione, il 28 agosto, chissà che cosa combinerà dopo singoli come Ordinary e questa qua che abbiamo appena riascoltato. Ci possiamo aspettare di tutto.

0: Allora, le basi sono diverse, la base è diversa, il testo è diverso, però il titolo è uguale, come vi ho detto prima, un pezzo del 1979 scritto da un certo Cristiano Malgioglio, che tutti si ricordano, no? Per il trash, per le trashate che fa in televisione, ma è stato uno dei cantautori, anzi uno dei parolieri più importanti che la musica italiana abbia mai avuto, probabilmente. Rischio la giocata, ma lo dico. E il pezzo in questione era Cocktail d'amore, cantata da una certa Stefania Rotolo. Chi ha visto Romanzo criminale questa canzone sicuro se la ricorda. Nel dubbio risentiamola un attimo. Eccolo, il famoso Cocktail d'amore è la scena di Romanzo criminale. Il dandy da piccolo, chi ha visto sa, se non l'avete vista, vedetevi Romanzo criminale subito.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vivi il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
2: Dalle 19 alle 22
1: saremo in diretta dal Track Globo,
2: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera per tutta la notte
2: la spiaggia si accende
1: con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
4: Live from Surf Expo.
1: Solo su
4: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: wait for me. I'll be back.
1: Perché un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
2: E usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
3: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: Sono le 10.58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. Prima ora andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo sabato 11 luglio 2026. Ovviamente buon weekend a tutti da Marco Valerio Camillani.

0: 2022 era In the Dark che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Summer 11.19 appena scoccate di questo sabato 11 luglio 2026. Dai, se avete fatto le ore piccole ieri sera, adesso su dal letto che è ora di alzarsi. Questo lo dico io. No, vabbè. Fino a mezzogiorno potete concedermelo, dai.

0: vi concedete una giornata al mare in zona litorale romano, fatemelo sapere alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
6: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino
15: della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: E questo trio norvegese passo passo sta scrivendo una pagina della storia della musica elettronica mondiale. The Bauza con Magnetic adesso su Radio Globo.

0: Inzumi su Radio Globo. Allora, stavo buttando un occhio alla Globo WhatsApp che vi ho chiesto un po' che mi state combinando in questo sabato 11 luglio, ed era meglio che non guardavo perché sto rosicando veramente, veramente male. C'è chi ci ha mandato una foto seduto sulla sdraio in riva al mare scrivendo: oggi giornatona ad Ostia. Maledetto, va bene, ma va bene. Comunque, chi ci ha mandato foto in macchina direzione mare, chi ci ha scritto direzione scampagnata, beh ragazzi, beati voi. C'è anche chi ci ha scritto: sto lavorando. E quello veramente, veramente applausi, nulla da dire, rispetto per te.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Italiana di nascita ma brasiliana nel cuore, non ha mai rinnegato le sue origini, anzi,

diverse interpretazioni, perché c'era chi pensava che fosse dedicata un po' alla sua vita complicata dalla fama, eccetera. Poi lei ha smentito tutto dicendo che in realtà era una dedica a un suo ex fidanzato, un po' sulla scia di Alejandro, pubblicata sempre in quel periodo là. Però era contenta del fatto che ci fossero diverse interpretazioni e che

0: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
13: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti

0: introdotto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it. 4 minuti alle 12 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM. DAB.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo.

0: tutti, eh. Sam Motel dal 2016, Move, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Summer. Per chi non se la ricordasse, era presente nella colonna sonora qua, momento nerd, momento gaming, lo so ragazzi, ma ogni tanto bisogna parlarne. Colonna sonora di FIFA 17, a cui io sono particolarmente affezionato perché è stato il primo FIFA a cui ho giocato alla PlayStation 4. Mamma mia, non ce la faccio, troppi ricordi.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Veniamo alle questioni importanti. Che hai trovato?
3: Ho trovato un po' di tutto.
2: Cioè, no, aspetta, la cosa di valore, insomma, con più valore, qual è stata, per esempio?
3: È una medaglietta, un ciondolo d'oro che si erano persi gli spiaggi.
4: Di un bambino che gliel'avrò data alla prima comunione, lui lo ha perduto lì,
2: valore,
4: lo sta ancora cercando.
2: Valore commerciale.
3: Ormai una volta persa non ha più padroni.
2: Ma dico valore persona. Commerciale.
5: Mamma mia.
3: Erano sui 350 euro.
2: Beh, 350 euro, persona. Però niente di che. Insomma, non è una cosa che ti cambia la vita.
3: No, sì, quando ormai qui che trovi per cambiarti la vita.
2: E vai solo nelle spiagge o vai anche da qualche altra parte?
3: No, anche nei boschi, in montagna, comunque sia.
6: Giardini privati.
3: Cioè qualcuno se lo trova in casa. No.
2: Appartamenti.
4: Quando entri dentro casa dell'amico.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
13: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
15: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
16: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio, con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
17: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
19: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
17: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
9: È scappata con uno del posto.
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Collab nata dopo un live clamoroso, un duetto al Coachella d'applausi. Madonna e Sabrina Carpenter, c'è Bring Your Love adesso su Radio Globo.

0: talk about.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: What? Semplicemente
1: più bella. Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

un pezzo un po' più allegro rispetto alla Die on This Hill pubblicata qualche tempo prima, la voce meravigliosa di Sienna Spyro sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globe. Era il suo ultimo singolo, voce bellissima paragonata persino ad Adele. Ora i Pinguini Tattici Nucleari.

12.32 su Radio Globo, torna anche Mika con il suo più grande successo. Il titolo non ve lo dico neanche, dai. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: molto impossibile da replicare con quel falsetto che veramente è ai limiti del divino. Era Grace Kelly dal 2007 su Globo. 12.35, anzi 12.36 appena scoccate di questo sabato 11 luglio 2026. Che facciamo ragazzi? Passiamo la palla a quelli di Trevi Meteo per sentire un po' come saranno le temperature nei prossimi giorni. Io direi di sì, anche perché oggi caldo veramente tosto, speriamo si tranquillizzi, ma ne dubito fortemente.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
2: supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
4: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, agli amici di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale nelle prossime ore continuerà a interessare tutto il centro-sud Italia, anche il Lazio, a parte qualche breve temporale di calore in montagna. Anche la giornata di domenica sarà all'insegna del sole, del tempo assolato al più poco nuvoloso su tutta la regione, con caldo intenso, minime che oscilleranno tra i 19 e i 24 gradi, le massime di domani pomeriggio, prossime anche ai 34-35 gradi. Insomma, una domenica soleggiata, ovviamente di bel tempo per i vacanzieri del mare, per chi si muoverà verso la costa tirrenica. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Are you ready?
1: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
6: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
6: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Dopo il piccolo cameo nel film di Checco Zalone, Buen Camino,

E finalmente è arrivata la collab tra Martin Garrix e Ciran. Era Repeat It sulla radio che suona solo le migliori Radio Globe. Ciran e Martin Garrix che hanno fatto una sorpresa a dei fan per un matrimonio, perché erano live a Chicago. Questi si sposavano a Chicago e hanno detto: ma perché non andiamo a cantare e suonare un po'? Grande scelta. Ora Teddy Swims, Mr.

0: sabato 11 luglio, attenzione perché tra poco arriva l'ultima ora da passare insieme, dopodiché ci sarà a tenervi compagnia Angelica Baraldi fino alle 17 qua su Radio Globo. Ancora buon sabato a tutti, ovviamente da Marco Valerio Camillacci.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vivi il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
2: Dalle 19 alle 22
1: saremo in diretta dal Track Globo,
2: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera per tutta la notte
2: la spiaggia si accende
1: con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
3: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport. A Roma dal 1957.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
12: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo

0: euroferroma.it.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Ecco che prende la palla Todis,

0: dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Sono le 12.58 ed è l'ora dello svuotatutto da Roman Auto.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Ed inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo sabato 11 luglio 2026. Appena entrata in studio Angelica Baraldi, che tra un pochettino sarà con noi. Io

0: ragazzi, non c'è niente da fare. Ogni pezzo di Avicii ha qualcosa di magico. Dal 2012 ecco Beat One, chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché le prossime sequenze bomba saranno nelle mani di Angelica Angie Baraldi, che fra un pochettino starà con noi e vi terrà compagnia fino alle 17, poi dalle 17 alle 19 Roberto Greganti, poi dalle 19 ovviamente ci sarà il live dal Surf Expo a Santa Severa. Ci saranno oggi Flaminia Cappelli e Gabri Venus, poi DJ Set. Vabbè, non stiamo a pensare a quello che accadrà stasera, perché ce ne saranno delle belle, ma no spoiler. Intanto restate sempre qui su Radio Globo, eh?
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
7: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
8: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
9: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
8: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
9: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
8: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
0: Qua parliamo di un king dell'estate, quantomeno di questa 2026. Samurai J, Flamenco.

le varie denunce per videoclip girati in maniera illegale perché erano tipo in zone protette, robe del genere. Sembrava essere tutto finito, aveva trovato un nuovo amore, poi di nuovo altre accuse di violenza, eccetera. E allora sapete che c'è? Ha cacciato fuori tutta la sua rabbia Katy Perry nel suo ultimo singolo. Era Watch It Burn qua su Radio Globo.

0: sicuro di fresco, sicuramente non i tortellini in brodo, una bella insalata di riso, eh. Me la sto sognando, sinceramente me la sto sognando.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me. I'll

0: di felicità.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
10: Proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
12: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
13: Mamma, io mi annoio.
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città.
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneur.it.

0: la cintura è di quadriglia. Il country di Shabuzi. Born to Die, il suo ultimo singolo su Radio Globo. Oh, eccola di ritorno. Eccoci. Da Santa Severa. Com'è?
1: Esatto, sono arrivata proprio in direct.
0: Sì, vabbè, sei arrivata però, diciamolo, in super anticipo. Quindi sei stata brava.
1: Sì, perché sono arrivata un'ora fa, sono arrivata.
0: Perché doveva pranzare, hai inseguito il rider. Che è praticamente arrivata con il rider.
1: Siamo beccati qua davanti, sì. Il rider. Sì. Sei tu grande, dammi la mia poke.
0: Esatto, la tua poke che però hai mangiato con le posate, non con le bacchette. Vergogna!
1: Ho mangiato addirittura col cucchiaio, possiamo dirlo.
0: Che schifo.
1: Ho capito, non ce la faccio a mangiare con le bacchette.
0: Perché doveva pranzare, hai inseguito il rider. Che è praticamente arrivata con il rider.
1: Siamo beccati qua davanti, il rider. Sì. Sei tu grande, dammi la mia poke.
0: Esatto, la tua poke che però hai mangiato con le posate, non con le bacchette. Vergogna!
1: Ho mangiato addirittura col cucchiaio, possiamo dirlo.
0: Che schifo.
1: Ho capito, non

0: Ma che è?
1: Vabbè, ma sotto la camicia.
0: No, te la togli.
1: La levo?
0: Sì.
1: L'orecchino, già mia madre stamattina.
0: Togli tutto, certo.
1: Ma dai, palle, però.
0: No, togli tutto.
1: Allora, intanto per pararmi il culo faccio gli auguri a Daniele e Michela che si sposano oggi. Dai, lo facciamo, l'augurio, poverini, che sennò si incazzano. Già mi è stato detto. Quindi io scappo veramente, volo, vi lascio in buonissime mani quelle di Angelica Baraldi fino alle 17. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo domani non dalle 14 fino alle 18 come al solito, ma dalle 18 fino alle 22 ci sarà ovviamente il live.
0: Perché saremo live al Surf Expo e ci sarà Marcolino che ci aiuterà qua in regia.
1: Esatto,
0: Santo Marcolino.
1: Santo Marcolino, va bene. Buon lavoro, Angie. Io cerco di arrivare comunque non in hangover domani,
0: No,
1: faccio
0: mi
1: il massimo.
0: Raccomando.
1: Faccio il massimo. Alle 17:30 forse mi sveglio.
0: Ecco,
1: va bene, buon lavoro, Angie. Ciao.
2: Radio Globo è live from Surf Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vive il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
3: Dalle 19 alle 22
2: saremo in diretta dal Track Globo,
3: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
2: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo. Let's get the party started.
2: Questa sera per tutta la notte
3: la spiaggia si accende
2: con il Beach Party firmato Radio Globo.
4: All the hits. Live from Surf Expo.
2: Solo su.
3: Solo su.
2: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
12: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
13: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arcaplanet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
16: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
15: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
16: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
15: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
16: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
17: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
18: Ho vinto!
19: Hai vinto? Che cosa?
18: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: gruppo0100.it.
3: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e

0: Collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
1: Banana!
2: Sono le 13.57 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: E buongiorno a tutti. Ieri ci siamo divertiti insieme a Santa Severa. Oggi la voce è un po' calante, mi devo un attimo riprendere. Siete con Angelica Baraldi fino alle

ragazzi, le 14:15 di questo sabato 11 luglio. Allora, come state? Come vi siete svegliati questo sabato mattina? Siete andati a letto presto? Avete fatto i matti? Noi, devo confessare,

0: quindi devo dire che è stato veramente un momento magico. Ma questa sera si replica tutto con Gabri Venus in console e la nostra bellissima Flaminia Cappelli.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Sempre del tuo canale immaginario, suppongo.
3: Io lo vedo, poi
0: certo,
3: non so.
0: Lei vede.
2: Vabbè, sentiamo l'odissea ultra woke, ultra inclusiva, super woke. Andiamo.
4: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo.
5: Siamo a 40 a lavorare!
4: Ti occorre il guerriero più grande.
5: Solo io lavoro!
4: Di un eroe in cerca di gloria.
5: Gli altri guardano!
4: Abbatterò le mura di Troia. Dovesse costarmi 40.000 greci!
5: Basta!
4: Che condusse una guerra che il mondo avrebbe ricordato a lungo.
5: Non ho mai fatto questo lavoro!
4: Per Troia!
5: Sto pendendo con Goku Map. Come faccio ad arrivare a casa? Come faccio ad arrivare a casa?
2: Odissea. E lì parte l'odissea.
3: Come
2: faccio ad arrivare a casa?
0: È l'incipit quello, l'incipit attuale.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

0: euroferroma.it.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
2: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
1: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
1: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Prima del suo grande successo musicale, lei è stata una star di Disney Channel, è nata proprio da lì e ora torna su Radio Globo con la sua ultima hit, Olivia Rodrigo.

affrontare il weekend. Infatti adesso, ragazzi, continuiamo a ballare, perché arriva dal 2014 Lost Frequencies con la sua Are You With Me su Globo. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: con la sua Are You With Me su Radio Globo. Summer. Questo brano ha lanciato proprio la sua carriera a livello internazionale. Con questo pezzo ha conquistato la vetta delle classifiche di mezzo mondo, ragazzi. E il suo nome è Lost Frequencies, che significa in italiano appunto frequenze perdute. È nato proprio dall'abitudine di Felix, che si chiama così lui, Felix, di prendere vecchie canzoni un po' dimenticate dal pubblico e riutilizzarle per dare loro una nuova vita.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio
3: Globo. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Let's go! Da MyYogurt arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: Proviamo a sentirlo.
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

potentissima voce di Mick, lei è davvero fantastica, è venuta a trovarci in radio proprio poche settimane fa e pensate che lei faceva la barista e ha iniziato a studiare da sola proprio in modo completamente autodidatta per diventare produttrice. Era la sua Beautiful Freaks, adesso però arriva anche Machine Gun Kelly su Radio Globo.

0: pubblicata nel 2018. Lui è Post Malone insieme alla voce di Swae Lee. E questa è la loro Sunflower, che torna sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Questo singolo fa parte della colonna sonora del film di Spider-Man, Un Nuovo Universo, ha vinto anche l'Oscar. Ma a proposito di Spider-Man, ragazzi, siete pronti per il nuovo film di Tom Holland e Zendaya? Uscirà uscirà nei cinema italiani il 29 luglio e io non vedo l'ora di vederlo.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
6: On Radio Globo.
1: Sponsored by
6: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
12: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
15: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
13: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso.

0: commerciale.davinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Sono le 14.58 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
4: TV. Ma buon pomeriggio a tutti, buon sabato 11 luglio, siete con Angelica Baraldi, un'ora insieme a

0: livello globale, prima nelle discoteche e poi su YouTube, diventando uno dei primi video musicali a superare centinaia di milioni di visualizzazioni in un'epoca, se ci pensate bene, in cui lo streaming non era così dominante come oggi, quindi possiamo dire una vera hit.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vivi il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
2: Dalle 19 alle 22
1: saremo in diretta dal Track Globo,
2: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera per tutta la notte
2: la spiaggia si accende
1: con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ave Cetus!
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
16: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
17: Ho vinto!
18: Hai vinto? Che cosa?
17: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
19: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
20: Dal
19: 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
20: Radio ufficiale Radio Globo.
21: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
22: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
21: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
22: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
21: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
22: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
21: ValentinoAutomobili.it.
0: Qui uniscono le forze dei personaggi niente male, un ponte tra nord e sud. Ci sono i DJ milanesi Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Questa è

0: You're Wasted su Globo. Primo assaggio del suo nuovo album Million Dollar Babe, l'ha pubblicato proprio ieri, venerdì 10 luglio, e questo è il suo nuovo singolo estivo prodotto dal suo fidato Miles, che aveva già prodotto diverse canzoni per Anna Pepe. Lei comunque, ragazzi, non si smentisce mai, è pazzesca.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
6: Proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai.
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
8: E te lo voglio di.
7: Cosa?
8: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato

0: Dog, questo è Moves su Radio Globo. Summer. E ieri sera ci siamo molto divertiti, ragazzi, perché eravamo live dal Surf Expo sotto al castello di Santa Severa, quindi una cornice veramente magica e meravigliosa, ma questa sera si ripeterà tutto perché dalle 19 alle 22 ci sarà la diretta appunto condotto da Flaminia Cappelli e Gabri Venus, e dopo ci sarà il DJ set dalle 23 a oltranza, quindi ci si divertirà tutta la notte con il nostro beach party firmato Gabri Venus, e ci sarà Flaminia sul palco che sicuramente vi farà divertire. E anche domani, domenica, di nuovo ci sarò io insieme a Tommaso De Vito e faremo di nuovo la diretta dal nostro bellissimo track di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
10: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
11: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
10: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
11: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
10: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà

0: credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Sono le 15:59 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
6: E di nuovo buon sabato anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo ufficialmente inizio alla nostra ultima

0: Public con I Am Worried. Chiude una sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: E mi raccomando, se volete seguire la diretta streaming di Radio Globo, di Radio Globo in qualsiasi momento, ovunque voi siate, dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale, che è scaricabile sia su iOS che Android, oppure potete andare anche sul nostro sito radioglobo.it, altrimenti potete parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Radio Globo è live from South Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vive il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal

0: notte la spiaggia si accende con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits
0: live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
4: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
13: Questo è quello che accade quando l'Australia e la Corea del Sud decidono di incontrarsi. Nasce un pezzo che è andato virale su tutti i social. Sul volume per i semi.

0: Siamo a Jelly Roll con Loser su Radio Globo. Ragazzi, è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
2: supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, agli amici di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale nelle prossime ore continuerà a interessare tutto il centro-sud Italia, anche il Lazio, a parte qualche breve temporale di calore in montagna. Anche la giornata di domenica sarà l'insegna del sole, del tempo assolato al più poco nuvoloso su tutta la regione, con caldo intenso, minime che oscilleranno tra i 19 e i 24 gradi, le massime di domani pomeriggio, prossime anche ai 34-35 gradi. Insomma, una domenica soleggiata, ovviamente di bel tempo per i vacanzieri del mare, per chi si muoverà verso la costa tirrenica. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show
5: è live
1: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
5: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back. Hey!
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Le 16:38 di questo sabato 11 luglio, siete con Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di MGK.
20: Solo le migliori. Radio Club.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: so. L'ultimo singolo di M. Fabri Fibra, Antidroga su Radio Globo. Eccoci, Greg.
1: A me spiazzano un po'
0: arrivato.
1: queste onde che si sentono nella cuffia.
0: È strano,
1: no?
0: Infatti, è vero.
1: Sembra di essere con la testa sott'acqua. Cosa
0: io
1: che
0: ogni
1: io
0: volta
1: non
0: prendo paura quando faccio partire
1: esatto.
0: Tre pubbe.
1: Cioè, che succede? No? Ti spaventi.
0: Come stai? Come
1: beh,
0: va?
1: Sto
0: tutto
1: bene,
0: bene?
1: Sono messo bene con un occhio
0: sì,
1: un po'.
0: È un po' un occhio gonfio.
1: Sono
0: oggi
1: spaventoso, nel senso che quando entro in un negozio, buongiorno. E che con quest'occhio così.
0: perché sembra effettivamente.
1: Che mi abbiano menato, è vero.
0: Sì,
1: vero,
0: che ti abbiano picchiato.
1: Ma invece è stato un piccolo interventino del piffero, però.
0: Vabbè, sì, un intervento all'occhio adesso comunque
1: sì, sì.
0: Questo è livido, dai.
1: È livido.
0: Ti riprenderai.
1: Esatto, quindi.
0: Fortuna che non siamo in radiovisione.
1: Posso fare. Esatto.
0: Vabbè, altrimenti ti mettevi un occhiale tattico.
1: Certo,
0: via.
1: Come no. È vero, è vero.
0: Ragazzi, io vi lascio con il Greg fino alle ore 20. Noi
1: no,
0: ci
1: 19, perché poi. Poi ci colleghiamo con che cosa?
0: Giusto, con l'Italia Surf Expo da Santa Severa.
1: È vero.
0: Giustissimo, è vero, scusate. Allora sì, fino alle ore 19. E niente, io torno in realtà domani mattina.
1: Sì, però adesso vai a dormire.
0: Ora vado. Ragazzi, sono distrutta. Non so se
1: la
0: sei percepito.
1: Tirata.
0: Sono andata a dormire alle 5.
1: Sei stata bravissima. Perfetto.
0: Grazie, Greg. Però adesso sì, vado a riposarmi un po'. Ci risentiamo domani mattina dalle 10 alle 14 e poi di nuovo dalle 19 alle 22 dal Surf Expo. Mamma mia, un weekend pazzesco. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
2: Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
9: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
11: Auto Import è la...
10: È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865,

0: con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Auto Import a Roma dal 1957.
2: Wake up!
3: Good morning! The morning show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Siete il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show
6: on Radio Globo.
3: Sponsored by
7: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Viene Tunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
11: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Ho vinto!
14: Hai vinto? Che cosa?
13: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
15: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
16: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro.
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato.
18: E tua moglie?
19: È scappata con uno del posto.
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Le 16:57 è ora dello svuota tutto da Romana Auto.
21: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
20: Tipo?
21: Tipo trovare l'auto giusta.
20: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
21: Perché?
20: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
21: fermo,
20: elettriche.
21: Fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ci siamo, se ne va Angelica Baraldi, arrivo io che sono Roberto Greganti. Fino alle 20 insieme qui sulla radio che sono solo le migliori. La prima, come al solito, è una sequenza bomba. Subito Karol G e Manu Chao.

0: estate.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Ah, le onde, le onde, le onde ci spiazzano un po', però ci piacciono tanto. Roberto Greganti con voi. Ah, che bello stare insieme anche in questa seconda parte di pomeriggio, che poi si trasformerà in serata e diventerà un evento particolarmente importante per questo weekend. Evento che avete già apprezzato ieri sera e che apprezzerete anche domani sera. Ma non vi anticipo nulla, vi dico solo che c'è da stare bene qui sulla radio che suona solo le migliori, che vi regala sempre tante belle emozioni e vi celebra anche, e celebra anche il meglio della settimana con tutti gli appuntamenti che caratterizzano Radio Globo. Per esempio, sentite un po' qua.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Si è parlato anche magari di parti o di satellite, di qualcosa che è andato poi nell'atmosfera e che poi doveva essere espulso, però poi è stato espulso sulla Terra perché è arrivato nel Queensland. Quindi si sta cercando di capire. Tutti gli esperti dicono non avvicinatevi, non toccatele. Saranno in sono già in corso in queste ore delle analisi per capire di cosa si tratta, ma sono delle palle, delle sfere lisce. Con due parti da una parte all'altra che dovrebbero poi essere
3: dove si attacca la palla all'albero.
2: Sì, esatto, in grosso modo
4: sembra,
2: è quello.
4: Effettivamente,
2: e quindi non si capisce.
3: Comunque
2: di cosa
3: c'è questa
2: tratta.
3: Alice Gorman, che è un'archeologa spaziale esperta di detriti spaziali.
4: Che dice? Che dice?
3: Che dice che si tratterebbe di serbatoi di carburante pressurizzati realizzati in leghe di titanio con un punto di fusione molto elevato, ma che adesso le studieranno e si andrà veramente a capire,
4: sì,
3: che cosa
4: però,
3: sono.
4: Rimane il fatto che, ecco, le foto stanno facendo il giro del mondo, quindi qualora fossero qualcosa che è stato creato dall'uomo, ci dovrebbe essere quello che dice è roba mia.
5: Quelle sue sfere di Dragon Ball erano 7, usciranno l'altra.
6: Perché quelle sono le palle di Ancelotti e dello staff suo dopo la partita di ieri sera.
4: Potrebbe.
7: Quelle sono le palle di Robocop.
8: Ma non è che è cascata una lampadina tipo al The Truman Show?
4: Dai.
9: Oh regà, scusate, ammetto è colpa mia, lo sapete, a me il mio secondo nome è Uomo d'Acciaio, Superman, ecco. Ho fatto un giretto lì dalle parti dell'Australia, mi sono cascate le palle.
10: Ecco dove sono andate a finire le palle che mi sono cascate da qualche giorno.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone. 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni senza percorsi fissi. È prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria. Ed è acquistabile anche con Tap and Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Wait for me. I'll be back.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequipe.it.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
15: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
16: e usata da 0100.
15: Assistenza e ricambi da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
15: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
16: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
15: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
16: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
15: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
16: Gruppo 0100.it.

0: euroferroma.it.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa. Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
2: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
3: Kia.it. 17:22 sulla radio che suona solo le migliori. Noi continuiamo a farlo, voi continuate ad ascoltarle. Che bella estate su Radio Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

sta avvicinando inesorabilmente l'appuntamento con Bruno Mars, che arriverà in Italia a Milano e farà felici molti suoi fans. Io sarei felice anche solo di vedere il DJ set di Anderson .Paak, che secondo me deve essere decisamente molto interessante. Riascoltato su Globo, On My Soul, ora indietro nel tempo con gli Imagine Dragons.

veri e propri della guida sicura, Miles Smith e Niall Horan. Si sono ritrovati, si sono piaciuti e hanno realizzato questa canzone che consiglia alle persone che si mettono in macchina, anche magari durante il weekend, di andare piano. Mi raccomando, drive safe, lo dicono loro, lo diciamo anche noi qui su Globo. Continuiamo a goderci tutte le nostre migliori del weekend che rappresentano il meglio della settimana della vostra radio preferita.

0: Eh sì, come si diceva in una grande commedia italiana, devi provare, provare, provare. Provare, provare, provare. Allora non ci resta che piangere. You gotta get up and try and try and try, Pink. Riascoltata su Globo alle 17.37 sulla radio che suona solo le migliori. E beh, anche un appuntamento molto importante in questo fine settimana, ve l'ho anticipato, ma diciamo che non l'ho approfondito perché ad approfondirlo ci pensa qualcun altro.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vivi il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
2: Dalle 19 alle 22
1: saremo in diretta dal Track Globo,
2: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera per tutta la notte
2: la spiaggia si accende
1: con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
4: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
2: Solo su.
5: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
6: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
7: È scappata. Con uno del posto.
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Wait for me, I'll be back.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici tua 899 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
4: Eh sì, 17:41, pomeriggio, beh, infuocato come al solito, ma ve lo rinfreschiamo noi con le hits di Radio Globo.

sì, si rifà moltissimo alle canzoni funk degli anni 80, che tra l'altro sono una delle mie cose preferite del mondo musicale di tutti i tempi. Dance No More, la canzone nuova di Harry Styles, è anche un po' uptown funk, dai, diciamoci la verità, di Bruno Mars, che appunto si ispira a quella. In fin dei conti è così. Siete su Globo, noi suoniamo solo le migliori, ora Martin Garrix e Love.

0: Ah, che bella atmosfera, You're Driving Me Mad, mi fa impazzire Martin Garrix e Dove. Eh sì, su Radio Globo non vi facciamo mancare nulla, assolutamente. Anche le hits del passato, ma del passato recente, in questo caso questa l'abbiamo ballata tantissimo e ce la siamo goduta e ci godiamo anche l'arrivo di un'altra bella sequenza bomba e ci avviciniamo inesorabilmente all'appuntamento più interessante che riguarda Surf Expo e che ci sarà dalle 19 in poi qui in diretta su Radio Globo. Ma intanto abbiamo degli annunci importanti da fare.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16,950 anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1950.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn.
14: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
15: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
16: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
16: Tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.

0: La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it. Kia.it.
3: 17:55 è ora dello svuota tutto da Romana Auto.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo, che sto iniziando a

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ma quanto è bello stare insieme anche in questo weekend di luglio 11.

0: si brilla. E noi si brilla e come su Globo. Sequenza Bomba Rio.
1: Sequenza Bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Un po' vedere anche le altre canzoni che abbiamo ascoltato nella sequenza bomba. Oltre a Rio Shine On c'erano Katy Perry con quella nuova Watch It Burn, Maneskin dal passato Honey Are You Coming, Meek Beautiful Beautiful Freaks, Dua Lipa Training Seasons, in apertura Another 54 Ultra con Talk To You. Siete su Globo, la radio che suona solo le migliori. Voi direte, eh sì, ma io ho Shazam, Deezer, posso andare sul portale di Radio Globo per sapere le canzoni della sequenza bomba. Sì, ma ogni tanto a noi piace anche fare il nostro lavoro, noi conduttori radiofonici, annunciare le canzoni, beh, è un lavoro piuttosto importante. Oh, non sminuiamolo. Roberto Greganti con voi, 18 e 14. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Vi facciamo stare bene, vi regaliamo un sacco di emozioni anche durante questo weekend di luglio caldissimo. E soprattutto vi ricordiamo ciò che di bello c'è stato durante la settimana sulla radio che suona solo le migliori.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ma magari qualcuno che ascolta ritrova in queste cose.
3: Quello sì, ma è il gioco con i conduttori, se no capirei. Con tutti i milioni di persone all'ascolto
2: sul sindaco pensavo di vincere facile, ma
3: invece niente, vedi. Vabbè Davide, cioè oltre a fare uno sport inutile sei stato inutile anche te abbastanza. questo va detto. Oh, incredibile, appena stai parlando qua adesso qua con noi è arrivato Riccardo Di Lazzaro, vedi sto sport, è arrivato un altro inutile, cioè incredibile, la sintesi degli inutili. Attenzione,
2: aspetta
3: che viene in onda.
4: Io fossi in te ritirerei un po' tutto. Così.
3: Chi? Io?
4: Tu sì.
3: Perché?
4: Perché menano quello che fanno Yosegan.
3: Ma che mena? Come Krav Maga, stanno lì, saranno tutte mossette.
4: tutta coreografia.
3: Sì, capisci? Come Krav Maga che ti arrivano, no, col coltello, tu prendi da una carezza, da una botte, parte, gli sussurri parole d'amore.
4: Però abbiamo trovato il grado di separazione, so io.
2: Esatto, però lui è partito a colpo sicuro, lo sapeva, ha chiamato apposta perché avete la stessa insegnante.
3: Vabbè perché pure sono ammesse le donne,
5: quella mena davvero, però attento.
3: Sì, sì. Madonna, magari quanto mi piacerebbe,
4: ma possiamo organizzare,
3: ma sì, ma falla venire in studio qua così, così la insulto un po', dico ma va in cucina, che ne so.
2: Riccardo, facciamolo.
3: Gli metto quelle cose tipo sono il cacao sui schiaffi, che me la so,
2: mamma mia. Certi siluri partono.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
6: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone. 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni senza percorsi fissi. È prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria. Ed è acquistabile anche con Tap and Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Wait for me, I'll be back.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi.
8: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
15: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
14: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
15: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
14: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
15: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare.
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Se siete curiosi, amici, potete entrare a casa di Madonna, perché circola un video di lei sui social in cui appunto illustra tutte le caratteristiche di casa sua. Ammazza. Qui è con Sabrina Carpenter su Globo.

Un gran bel finale di questa canzone di Jovanotti e Alfa, canticchiabilissimo, secondo me magari si può canticchiare anche al Surf Expo, poi ne sentiremo delle belle secondo me. Comunque buon vento, riascoltata su Globo, e adesso Summer's Back da un paio d'anni fa. Allo, che

Buzzi ci ha già conquistato con le sue canzoni precedenti, ma anche questa, beh, ci appartiene particolarmente. We Am Born to Die, non siamo nati per morire, vabbè, siamo nati per vivere alla stragrande. Anche grazie a Radio Globo e alle nostre migliori. Le migliori della settimana adesso fanno, beh, un salto indietro. In questo weekend riascoltiamo anche uno che si è rivelato col suo talento nel 2003, pensate, ben 23 anni fa. Gavin DeGraw, questa è Chariot su Globo.

0: Datemi la forza, dammi la forza tu, Chariot. Questa è una canzone dedicata a una ragazza, da Gavin DeGraw. La forza, per esempio, per affrontare il caldo, che in questo momento sta attanagliando tutta l'Italia. Summer. Eh sì, questa è una gran bella estate che ci stiamo godendo qui su Radio Globo, e adesso vi aggiorniamo anche a proposito di caldo su quello che succederà nelle prossime ore grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
2: supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Condizioni di generale stabilità nella giornata di domani, giornata di domenica, sull'Italia centrale, quindi anche sul Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. Una giornata di domenica di sole anche su tutta la costa tirrenica, sulle località di mare, con venti deboli di brezza e Tirreno calmo quasi. Il caldo si farà sentire invece sull'entroterra, lontano dal mare, perché ritroveremo massime anche prossime 34-35 gradi, anche le minime elevate a fatica scenderemo sotto i 21-22 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
5: Radio Globo è
6: live from Surf Expo.
1: Il weekend del Surf Expo entra nel vivo. Oggi e domani vivi il Festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia.
5: Dalle 19 alle 22
1: saremo in diretta dal Track Globo,
5: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
5: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera, per tutta la notte,
5: la spiaggia si accende
1: con il Beach Party firmato Radio Globo.
5: All the hits.
6: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
5: Solo su.
1: Radio Globo.
5: Sponsored by Easy Parking.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: di felicità.
1: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
8: Che bello, io mi andrei a bere una bella bibita fresca perché ci vuole, anche se qua siamo molto condizionati dall'aria.

mesi e sono tutti successi, e questa è una costante per quanto riguarda la sua carriera, che è partita in un modo dirompente. Bravissima, Potential è l'ultima inserita tra le migliori del weekend qui su Globo. Ancora una, poi i saluti, arriva High Maintenance, una canzone che ci fa godere dei grandi classici del passato. Paul Russell.

0: siamo alla fine, è stato bello stare insieme anche oggi, anche se solo per un paio d'ore in questa parte di weekend, insieme qui sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi, torneremo insieme domani dalle 14 alle 18, orari insoliti in questo weekend, ma soprattutto perché abbiamo un appuntamento molto importante da approfondire e arriverà tra poco per il Surf Expo da Santa Severa. Quindi a tra poco con Flaminia Cappelli e Gabri Venus qui su Radio Globo. Ciao da Greg, a domani.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio
3: Globo. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio
3: Globo. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it. Kia.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
13: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
16: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
15: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
16: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
15: Con zero anticipo, chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
16: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
15: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
16: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.

0: Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Live from Surf Expo
4: è offerto da Easy Parking.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Sono le 18:56 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
10: In questo caso mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori hits in FM.
14: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.
15: Globo TV.
9: 18:56, in diretta praticamente.

0: In diretta dal castello di Santa Severa siamo live from Surf Expo,
1: il festival surf style più famoso d'Italia.
0: On Radio Globo.
2: Ragazzi, buongiorno, anzi buonasera, che dico buongiorno. Flaminia Cappelli, che strano sentirci, eh. Gabri Venus, benvenuto.
3: Hai detto bene, buongiorno, temperatura percepita 81 a Santa Severa.

0: cosa stare con noi per questo grandissimo evento Italia Surf Expo. Ragazzi, stasera DJ set di Gabri Venus, animazione grande palco, stiamo praticamente sul mare. Gabri, che dici? Li aspettiamo alle 23?
1: Io non vedo l'ora, sto scalpitando. Poi sai che in questi giorni è mancata Bonnie Tyler. E io ho preparato 31 brani suoi inediti mai ascoltati che miscelerò assolutamente fuori tempo

0: diretta fino alle 22 e poi alle 23 ci sarà il super DJ set da Live Surf Expo.
1: Se esco dall'acqua, perché mi sta prendendo benissimo, pur essendo un uomo d'aria, ti dico, con le attività che ci sono qui, veramente veramente bellissimo. Non solo surf, ci sono i SUP, ci sono i jet ski, e domani ti svelo che prevedono anche la giornata giusta a livello di onde.
0: No vabbè, ma è fighissimo perché si fanno un sacco di workshop. Adesso alle 19:15 circa inizierà una lezione di yoga che sicuramente Gabri me lo perdo perché l'andrà a fare. Tante attività in riva al mare con i piedi dentro l'acqua, il nostro super DJ set e questo evento che giunge alla 27esima edizione. Pazzesco ragazzi, quindi non mancate, seguiteci dalla radio, seguiteci sui social Radio Globo FM, oppure venite a trovarci qui. Tra poco i The Bausa, ci fermiamo un attimo.
2: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, SUP Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Wake up! Good morning! The Morning Show.
5: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Siete il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
2: Sponsored by
7: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
14: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
15: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
16: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
17: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
18: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio, con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
2: Live from Surf Expo. Sponsored by
5: Easy Parking.
19: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro.
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato.
19: E tua moglie?
20: È scappata. Con uno del posto.
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: tramontare sul mare di Santa Severa. Siamo proprio sotto al castello, ragazzi. Flaminia Cappelli, Gabri Venus, questa sera grande energia per l'Italia Surf Expo, una manifestazione pazzesca.
1: Ma quindi noi siamo in diretta dal Track Globo, non siamo all'interno dell'area sauna del Surf Expo?
0: No, Gabri, ma non devi svelare queste cose che ci abbiamo caldo. Tu devi dire che è tutto meraviglioso, perché loro devono venire qua a trovarci.
1: Siamo noi che siamo all'interno dell'acquario, dove vi invitiamo. C'è già un bel via vai di gente che mette il piedino

0: Plus.
1: Festone, ragazzi, dalle 23, ma prima ancora c'è il nostro resident, c'è Iadi. Ci sta raggiungendo anche Riccardo Di Lazzaro, che ovviamente, siccome ci troverà sbragati, suonerà al posto nostro.
0: Esatto. Dai, forse ci sarà la sorpresa che ci fa un super cameo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo, ringraziamo Greg, Roberto Greganti, che ci sta facendo la regia da Roma. E vi diamo un bacio, a tra pochissimo, raga!
2: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina.
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Live from Surf Expo, sponsored by
11: Easy Parking.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare.
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa.
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: dopo.
1: Una delle più grandi manifestazioni di surf alla 27esima edizione Italia Surf Expo, Radio Globo in diretta da Santa Severa sotto il castello, e abbiamo qualcuno qui stasera.
2: C'è un ospite, abbiamo Esther Tommasi di Visit Malta. Esther, che ci racconti?
3: Vi porto a Malta e Gozo, nel cuore del Mediterraneo. Bello. Meravigliosa.
1: Bello, bello.
2: Io vengo.
3: Bene, benissimo. Questo arcipelago, tre isole, Malta, Gozo, Cumino, che negli anni ha cambiato dall'aspetto storico, culturale, patrimonio UNESCO, delle meraviglie stupende, villaggi, paesaggi, ma soprattutto il mare. Il mare che è il Fil Rouge che ci porta qui in questa manifestazione, con delle baie stupende e chiaramente anche la possibilità di vivere esperienze legate agli sport acquatici, tra cui il surf durante il periodo invernale, soprattutto grazie alle mareggiate, i forti venti, e poi durante il periodo estivo invece

0: aspettiamo.
1: Ci hai già convinto, calcola. Qui al Surf Expo che cosa state combinando?
0: Abbiamo una produzione di sali da bagno.
1: Bello.
0: Sali da bagno con il sale che proviene direttamente da Gozo, perché ci sono delle saline risalenti all'epoca romana. E poi non c'è cosa più bella del sale, il prodotto del vento, del sole e dell'acqua.
2: Senti, allora ricordiamo a tutti quanti che se vengono qui a Santa Severa ti trovano allo stand Visit Malta. Lo ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando per radio. E ci sarete anche domani?
0: Assolutamente sì, iniziamo dalle 10:30 con dei workshop, ogni ora vi aspettiamo.
2: Ottimo, Esther Tamasi, grazie!
3: Live from Surf Expo, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
4: Avete un volo in programma e non sapete a chi affidare il vostro cane? Per partire senza pensieri, meno male che c'è il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino, il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei nostri amici a quattro zampe. È un ambiente accogliente pensato per il benessere del cane, con tutti i servizi su misura, come loggi confortevoli, aree verdi, ci sono professionisti del settore, si possono fare trattamenti di toilettatura e si può usufruire di un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Per cani e padroni più sereni. Per saperne di più, adr.it/dog-relais.
3: Wait for me, I'll be back.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company Kia.it.
8: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services.
8: Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services.

0: Per condizioni sede.
1: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
5: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
4: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
4: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Live from Surf Expo, sponsored by
2: Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Sono le 19.58 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
5: Sarà per scaccare le 20 di questo sabato 11 luglio 2026, live dal Surf Expo di Santa Severa, Flaminia Cappelli, Gabri Venus. Fino alle 22 insieme si continua.
12: In diretta dal castello di Santa Severa siamo
1: Live from Surf Expo,
10: il festival surf style più famoso d'Italia.
12: On Radio Globo.
5: Così, l'abbiamo detto, live da Santa Severa, proprio sotto al castello, proprio con i piedi dentro l'acqua. Radio Globo con il mitico track Io e il mio fido Gabri Venus.
13: Un'emozionatissima Flaminia Cappelli e un madido Gabri Venus che paga in questo momento la splendida vista che abbiamo con goccioloni di sudore. Ragazzi, comunque è veramente meraviglioso. Vi invito a venire adesso a vedere che spettacolo di track che abbiamo sul mare.
5: Saremo in diretta.

0: Fest, c'è la ruota panoramica e stasera alle 20.30 ci sarà anche il cinema all'aperto per chi si vuole rilassare prima di ballare forte.
1: Con il buon Manuele Mariotti che fa uno spettacolino niente male.
0: Ah beh, io non vedo l'ora di vederlo, però aspetto più Gabri Venus e Riccardo Di Lazzaro, posso dirlo?
1: Brava,
0: lo posso dire,
1: brava,
0: lo posso
1: buon
0: dire.
1: Buon gustaia.
0: Radio Globo, live da Santa Severa, a tra poco.
2: Live from Surf Expo on Radio Globo. Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Il dato che ha detto l'ascoltatore è vero, 5 milioni di persone in tutta la Norvegia, quasi quanto Roma. Ma tanto manco Roma funziona.
4: Manco Roma funziona e sono 5 milioni. No, quanti siamo?
5: Beh, 4, diciamo 4 che siamo sui 4, dai.
4: Sì, dai, vai.
6: Buongiorno ragazzi, io sono stato in Norvegia l'anno scorso due volte e da romano vi posso dire che si vive benissimo, benissimo.
4: Vabbè, però ci sei andato non per vivere ma per fare un viaggio, credo, no? Perché poi sai, c'è sempre da fare distinzione.
7: Oh, la cosa bellissima è questo reel che sta girando sui vari social di questo figlio che va a fare un viaggio e arriva in Norvegia, ok? E quindi la prima cosa che fa è mandare una foto via WhatsApp al papà per far vedere la vista che si vede dalla camera dell'albergo. La reazione del papà, ok? Sentite il commento, che bello ragazzi, questa è l'Italia. Ve lo faccio sentire, eh? Aspetta okay. Un attimo che lo vado subito
8: che
7: a recuperare.
8: Vai. Che emozione. Senti, senti.
9: È bella papà, dai, dalla finestra dell'albergo là. Piove, ma se è brutto tempo, tempo del merda, visto sono paesi freddi, paesi posti di merda, gente di merda, pezzi di merda.
2: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Chuck, motore. Azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus!
17: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
18: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
17: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
18: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
17: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
18: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
19: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
20: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
21: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
1: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
25: Live from Surf Expo, sponsored by
26: Easy Parking.
27: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
28: Sì, facci sognare.
27: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
28: Sì, ma poi dove sei andato?
27: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
29: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: La serata è quella giusta, sabato 11 luglio 2026. L'orario è quello giusto, 20:27. Direttamente.

0: barbetta a Santa Severa.
1: Ma ci fanno le scarpe, ma noi facciamo le scarpe a loro, ma che ci importa di Ibiza? Noi siamo a Santa Severa, proprio sotto il castello, per l'Italia Surf Expo. E ragazzi, allora anche virtualmente ci potete seguire sui nostri social Radio Globo FM, e ovviamente se fate delle storie taggate sia i social della radio sia i social della manifestazione giunta alla 27ª edizione Italia Surf Expo.
0: E guarda che meraviglia, proprio davanti a noi questi party people, beach guys in fila, messi bene, sistemati con i cellulari, a riprendere questo meraviglioso sunset. Raggiungeteci!
1: A voglia, e a riprendere pure noi, ragazzi. Radio Globo Mega DJ Set alle 23, non finiremo mai di ricordarvelo. A tra poco.
2: Live from Surf Expo on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
3: supermercati.
2: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. Condizioni di generale stabilità nella giornata di domani, giornata di domenica, sull'Italia centrale, quindi anche sul Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. Una giornata di domenica di sole anche su tutta la costa tirrenica, sulle località di mare, con venti deboli di brezza e Tirreno calmo quasi. Il caldo si farà sentire invece sull'entroterra, lontano dal mare, perché ritroveremo massime anche prossime 34-35 gradi, anche le minime elevate a fatica scenderemo sotto i 21-22 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Are you ready?
2: I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
7: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
7: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Live from Surf Expo, sponsored by
7: Easy Parking.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

Ghetta sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Questa era Sad Girls, ma qua di sad non c'è proprio nessuno, anche perché davanti ai miei occhi stanno surfando, stanno sulle tavole da SAP. Santa Severa, Italia Surf Expo, si è sposata da poco qui in Italia.

0: Siamo in diretta dal Surf Expo on Radio Globo.
1: Beh, qua l'atmosfera piano piano sta cambiando perché il sole è andato giù, c'è stato un tramonto pazzesco e stiamo salutando tutte le persone che sono qui in spiaggia, che si stanno sbracciando in questo momento, ragazzi, tutti rivolti verso il track di Radio Globo perché stasera ci sarà da ballare forte, quindi rimanete.
2: E se la ballano già adesso in studio, si è aperta la diatriba sulla nuova versione di America di Gianna Nannini. Io dico molto bene, la reaction della spiaggia anche non è male, il Tommaso Di Vito mi balla dalla regia in studio.
1: Dai, dai, Tommy, grande che ci supporti così. Domani ci sarà Tommy Di Vito in diretta qui all'Italia Surf Expo da Santa Severa, quindi domani altra grande giornata, ragazzi. Però per questa sera, visto che sono le 20:54 e l'ora di cena, ci sono un sacco di cose che possono fare i nostri amici qui a Santa Severa, vero Gabri?
2: Tipo questi due che stanno surfando, intendi? O vuoi andare direttamente a mangiare? Guarda che belli.
1: Ma lo sai che io voglio sempre mangiare, quindi.
2: Però che meraviglia il sup surfato a quest'ora, così sul quasi chiaro di luna, ancora il tramontino che mi scende. Ma va bene, andiamo ai food truck, qui la situazione è nutrita.

0: Live from Surf Expo on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show.
1: Alle terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show.

0: supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: euroferroma.it.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Live from Surf Expo, sponsored by Easy Parking.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Sono le 20:59 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
8: Diretta da Italia Surf Expo Santa Severa, Flaminia Cappelli, Gabri Venus. Adesso ci godiamo 6 brani in sequenza.

0: a tutti, sto benissimo e sono molto felice di esservi venuti a trovare qua, come a trovare Ale e tutta questa bellissima gente.
1: Che dici della manifestazione? Stupenda come ogni anno?
0: Ma io ci sono cresciuto qua dentro, ho visto veramente tante edizioni e per me è sempre un piacere passare anche solo per un saluto.
2: Non solo le hai viste, perché ne hai vinte anche 10 a quanto pare, e adesso siamo molto curiosi di sapere di che cosa ti occupi in ambito surf, perché ci stavi raccontando delle cose molto belle.
0: Beh, diciamo che il surf è uno sport in una crescita esponenziale. Io mi occupo di divulgare un messaggio giusto, cercando di mantenere quell'etica che in tutti gli sport che stanno crescendo così velocemente magari si può perdere. E io con i social diciamo che tengo molto a far passare quel messaggio giusto che va vissuto.
2: E etica nel surf, di che cosa ci... cioè, dici di più.

0: Grazie.
1: Live from Surf Expo on Radio Globo. Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Diciamo quel mio provare qualcosa,
3: sì,
2: è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
3: Sì, sì. Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no?
2: Sì.
3: Cioè sentimento,
2: sì,
3: quindi senti,
2: sì,
3: mento è, penso anche al mento, no? Perché sì, dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
2: Due però insieme non ce la faccio.
3: Dovrebbe essere a questo punto senti cuore.
4: Senti cuore.
3: Perché
4: oddio,
3: tu i sentimenti li provi nel cuore, quindi il senticuore che ho per te, non il sentimento che ho per te.
4: È una cosa molto da Barbara D'Urso, però mi piace, è vero. È vero.
3: Senso.
4: Senti cuore è.
2: Senti questo anche volendo, c'è pure questo.
3: Senti questo.
5: Comunque proviamo ad andarle dietro.
2: Sì, ma.
4: Sì. No, questo è una. Poi un'altra cosa sui camosci, perché comunque nelle montagne ci stanno i camosci, però. Cioè,
2: i camosci.
4: I camosci si dice, o camosci.
2: Sì, vai, è uguale.
4: No, però sono mosci quando sono morti. Quindi quando sono vivi potrebbero chiamarsi
3: catosti.
2: Ma a parte che un corpo si rigidisce una volta morto, il famoso rigor mortis.
4: Pronto, Radio Globo. Ok, vai, rimani lì.
2: Fantastico. L'hai messa in onda, aspetta.
4: Sì,
2: pronto, Radio Globo, chi è?
4: No, messo giù. No, peccato.
2: Mancava solo uno stoga.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Live from Surf Expo, sponsored by Easy Parking.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Sarà la protagonista per la prima volta dell'halftime del finale dei mondiali FIFA. Lei è Madonna, qui l'ascoltiamo insieme a Sabrina.

Queste sono le parole di Noemi sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, ma ve lo dico io che cosa fare questa sera. Ragazzi, alle 23 dovete venire assolutamente qui a Santa Severa sotto al castello, perché c'è un palco pazzesco pronto per

0: in diretta dal Track Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
1: Gabri, dobbiamo mantenere le energie, però non è che possiamo ballare ogni canzone che passiamo.
2: Ma è proprio ballando ogni canzone che passiamo che manteniamo l'energia.
1: Che non ci spegniamo, rimaniamo accesi per il mega DJ set. Lo ricordiamo a tutti quelli che stanno in giro in macchina in questo momento e non sanno che cosa fare questa sera. Ragazzi, Santa Severa, DJ set di Gabri Venus, ci sarà anche la combo con Riccardo Di Lazzaro. Faremo una grande festa perché ci troviamo all'Italia Surf Expo.
2: Ma continui a dire ok, c'è il DJ set di Gabri Venus, ma ragazzi, la perla della serata
1: qual è?
2: È la Flaminia Cappelli,
1: ma
2: on stage.
1: Ma quando mai la perla della serata? Sì, la perla di Love One. Mi sono vestita anche leopardata, molto aggressive questa sera.
2: Sì, molto da lancio gadget.
1: Ecco, esatto, infatti la cosa più importante sarà il lancio dei gadget di Radio Globo dal palco, ma è l'atmosfera, è la festa che ci interessa. Quindi restate con noi, ancora una mezz'oretta di diretta e poi si parte alla grande. A tra poco.
0: Live from Surf Expo on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città,
3: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Live from Surf Expo, sponsored by
12: Easy Parking.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare.
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: 21:40, sabato 11 luglio, in diretta dall'Italia Surf Expo di Santa Severa, c'è Karol G e Manu.

Roberto, Francesco Gabbani. Questa era Summer Funk sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 21:46, ragazzi, qua siamo tutti super emozionati, non vediamo l'ora che inizi questa serata bomba. Ci sarà il DJ set di Gabri Venus qui a Santa Severa. Siamo qui per la 27esima edizione dell'Italia Surf Expo, davanti al nostro mega track direttamente sulla spiaggia. Venite a trovarci ora.

0: Siamo in diretta dal Surf Expo on Radio Globo.
1: Allora, diciamo subito che queste atmosfere sognanti e romantiche, no, e molto tranquille di Olivia Dean non le ascolterete durante il DJ set di Gabri Venus, perché ci farà saltare per l'aria.
2: Però io e Flami un balletto chic to chic ce lo siamo fatto, così, con una vena di tristezza, perché uffa, è finita la diretta. Che
1: uffa,
2: posto meraviglioso.
1: Uffa, è vero, è finita la diretta, ma non è finita, perché ricordiamo a tutti che siamo in diretta, siamo stati per queste 3 ore in diretta dall'Italia Surf Expo, ma domani saremo di nuovo qui con Tommaso Di Vito, che farà la diretta al posto nostro, e lo salutiamo e lo ringraziamo perché ci ha fatto da regista da Roma.
2: Tommy,
1: perché
2: number one
1: Tommy,
3: grazie,
1: quindi ti aspettiamo,
3: grazie,
1: domani.
3: Ragazzi,
1: oh, che bello sentirti, dai, che bello. Allora Tommy, noi facciamo questo DJ set dalle 11 fino a tarda notte, ok, orario indefinito. Noi ci sentiamo domani, ti ringraziamo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
2: Ragazzi, vi aspettiamo qui, io, Riccardo Di Lazzaro, Flaminia Capelli, sarà un seratone Surf Expo.
1: Viva Radio Globo, ciao!
0: Live from Surf Expo on Radio Globo. Live from Surf Expo è stato offerto da Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave!

0: Euroferroma.it.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
8: On Radio Globo.
5: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti, salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
17: Banana!
16: 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.

0: La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
1: Le 21:57 dell'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
2: Fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
1: Come i vecchi tempi, il sabato fino a mezzanotte. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori. Partiamo subito con

0: Ma Funky, vai a chiudere questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: 22.17 in questo sabato 11 di luglio. Eccomi qua, Tommaso Di Vito, fino a mezzanotte. Che cosa facciamo in questo fine settimana? Come ci siamo organizzati per questo sabato sera? Anche perché sapete, durante il weekend, soprattutto quando vado in onda il venerdì sera, il mio compito sarà quello di portarvi sani e salvi fino alla porta della discoteca, oppure di ritorno da una giornata al mare, o perché no, da una giornata lavorativa. 393 777 7172.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Veniamo alle questioni importanti. Che hai trovato? Che hai trovato?
3: Ho trovato un po' di tutto.
2: Cioè, no, aspetta, la cosa di valore, insomma, con più valore, qual è stata, per esempio?
3: È una medaglietta, un ciondolo d'oro che si erano persi gli spiaggi.
4: Di un bambino che gliel'avano data alla prima comunione, no, lui lo ha perduto lì,
2: valore,
4: lo sta ancora cercando.
2: Valore commerciale.
3: Ormai una volta persa non ha più padroni.
2: Ma dico valore persona. Commerciale.
5: Mamma mia.
3: Erano sui 350 euro.
2: Beh, 350 euro, persona. Però niente di che. Insomma, non è una cosa che ti cambia la vita.
3: No, sì, quando ormai qui che trovi per cambiarti la vita.
2: E vai solo nelle spiagge o vai anche da qualche altra parte?
3: No, anche nei boschi, in montagna, comunque sia.
6: Giardini privati.
3: Cioè qualcuno se lo trova in casa. No.
2: Appartamenti.
4: Quando entri dentro casa dell'amico.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
15: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
17: On Radio Globo.
1: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
7: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
17: Auto Import a Roma dal 1950.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
0: 22 sulla radio che sono solo le migliori di questo 11 di luglio. Temi Impala, Gini, questo è Dracula.

0: Rock, per esempio, sarà a Roma proprio con il concerto di Jovanotti. Concerto di Jovanotti che fino a qualche giorno fa vi abbiamo regalato con i nostri giochi. 22:35, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Radio Globo, meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
2: supermercati.
1: Radio Globo, meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Condizioni di generale stabilità nella giornata di domani, giornata di domenica, sull'Italia centrale, quindi anche sul Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. Una giornata di domenica di sole anche su tutta la costa tirrenica, sulle località di mare, con venti deboli di brezza e Tirreno calmo quasi. Il caldo si farà sentire invece sull'entroterra, lontano dal mare, perché ritroveremo massime anche prossime 34-35 gradi, anche le minime elevate a fatica scenderemo sotto i 21-22 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
5: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Mamma mia, sentite Napoli.

0: dal 2021 su Radio Globo. Siamo arrivati a sabato 11 di luglio. Beh ragazzi, ormai ci siamo, siamo nel bel mezzo di questo fine settimana, un fine settimana che ci vede a Santa Severa. Abbiamo sentito Gabri Venus e la nostra Flaminia Cappelli, che tra qualche minuto praticamente partirà lì il DJ set, mentre invece domani a partire dalle 19 fino alle 22 dalle 19 fino alle 22, sì, in diretta praticamente dal Castello di Santa Severa, dal Track Globo. Quindi praticamente sono emozionato e sinceramente non vedo l'ora. Ma sì, ci vediamo lì, ci facciamo un bagnetto, poi tutti quanti in diretta. Ci sono diversi stand, quindi vi raccomando, non mancate.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo 0100.it.
7: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.com. Tweet.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
0: Le 22.56 dell'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
15: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
15: Fermo,
16: elettriche.
15: Fermo, che sto iniziando a sudare.
17: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM. Da Telegram
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
0: Eccoci qua, arrivati all'ultima ora di questo sabato 11 di luglio. Buona serata a tutti, buonanotte a tutti. Io sono Tommaso. Si riparte dalla sequenza bomba, sei dischi.
19: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
0: Eccoci qua, arrivati all'ultima ora di questo sabato 11 di luglio. Buona serata a tutti, buonanotte a tutti. Io sono Tommaso. Si riparte dalla sequenza

0: Hey, canzone che poi chiude l'ultima sequenza bomba della giornata.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Summertime 23:13. Buona serata a tutti, io sono Tommaso. Dai, su, su, raccontatemi un attimino com'è che state passando questo sabato sera. Innanzitutto, chi è che sta lavorando in questo momento? Immagino magari chi ha appena finito in pizzeria, magari sta pulendo. Oppure per esempio i tanti tassisti, coloro che si occupano di trasportare un sacco di giovani e ragazzi tra una città e l'altra, tra un evento e l'altro. 393-777-7172. Io comunque starò qua più o meno per una quarantina di minuti, dai, comunque la compagnia non vi manca.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Quindi,
4: sempre del tuo canale immaginario, suppongo.
3: Io lo vedo, poi
5: certo,
3: so.
5: lei vede.
4: Vabbè, sentiamo l'odissea ultra woke, ultra super inclusiva, woke. Super woke, andiamo.
6: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo.
7: Siamo a 40 a lavorare.
6: Ti occorre il guerriero più grande. Di un eroe in cerca di gloria.
7: Gli altri guardano!
6: Abbatterò le mura di Troia. Dovesse costarmi 40.000 greci.
7: Basta!
6: Che condusse una guerra che il mondo avrebbe ricordato a lungo.
7: Non ho mai fatto questo lavoro!
6: Per Troia!
7: Sto pendendo con Goku Map. Come faccio ad arrivare a casa? Come faccio ad arrivare a casa?
4: Odissea. E lì parte l'Odissea.
3: Lì comincia.
4: Come fatto ad arrivare a casa?
3: È l'incipit quello, l'incipit. Attuale.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Il Morning Show
2: è live
1: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Buonasera, sempre presente, sempre a lavorare. Abbiamo l'assista?
0: Eccoci qui.

0: Meet You, My Smith, dal 2024 su Radio Globo. Allora, lui è riuscito a portare avanti una grande moda che è praticamente quella dei rasta con le punte decolorate, che è una cosa che abbiamo visto per esempio anche in Samurai J, per esempio quando è venuto a trovarci aveva delle treccine, per esempio anche a Sanremo si è presentato con le treccine, rasta, treccine, stanno andando tantissimo e secondo me rientrano comunque tra i trend di questa estate 2026, perché stavo vedendo delle foto direttamente da Santa Severa, perché fino a domani sera saremo in onda a Santa Severa, un sacco di ragazzi e ragazze quest'anno stanno indossando proprio le treccine, no? Un po' come andava nei primi anni 2000, ricordate?
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Qualcuno ha voglia di andare in Brasile? Dai su, a strapparci il biglietto, ci pensa Gaia, questa è Bossa Nostra!

0: be back.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
3: Ave Cetus!
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma, dal 1950.
6: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Magari qualcuno che ascolta ritrova in queste cose.
2: Quello sì, ma il gioco è con i conduttori, se no capirei con tutti i milioni di persone all'ascolto.
1: Sul sindaco pensavo di vincere facile, ma
2: invece niente, vedi? Vabbè, Davide, cioè, oltre a fare uno sport inutile, sei stato inutile anche te abbastanza. questo va detto. Oh, incredibile! Appena stai parlando qua adesso qua con noi, è arrivato Riccardo Di Lazzaro. Vedi sto sport? È arrivato un altro inutile, cioè incredibile. La sintesi degli inutili. Attenzione!
1: Aspetta.
2: Vabbè, Davide, cioè, oltre a fare uno sport inutile, sei stato inutile anche te abbastanza. questo va detto. Oh, incredibile! Appena stai parlando qua adesso qua con noi, è arrivato Riccardo Di Lazzaro. Vedi sto sport? È arrivato un altro inutile, cioè incredibile. La sintesi degli inutili. Attenzione!
1: Aspetta.
2: Aspetta che viene

0: come Krav Maga che ti arrivano, no, col coltello, tu sì, prendi, sì, intanto ti dai una carezza da una parte, gli sussurri parole d'amore.
1: Ma però abbiamo trovato il grado di separazione, so io.
2: Esatto, però lui è partito a colpo sicuro, lo sapeva, ha chiamato apposta perché avete la stessa insegnante.
0: Vabbè.
3: Perché pure sono ammesse le donne?
4: Quella me la davvero, però attento.
3: Sì, sì. Madonna, magari. Quanto mi piacerebbe.
0: Ma che possiamo organizzare?
3: Ma sì, ma falla venire in studio qua, così. Così la insulto un po', dico, ma va in cucina, che ne so. Sì.
2: Riccardo, facciamolo. Facciamolo.
3: Sì,
2: facciamolo.
3: Gli metto quelle cose tipo.
5: Apri un bel quesito, scopri che cosa c'è.
3: Sono il cacao sui schiaffi che me la sto.
2: Mamma mia, certi siluri basta.
6: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.